reminiscenzas. Da già cun hash per muot. Affons mio cor, e in maleg, se traus e cuvrez vi, e drova mo in pign shabeg per el scuvierer si. L'amur survensch che d'incarstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, siu meun e cor el miu, lu vai cum ei dinamal, quei ei schon sentiu.

Suena sudula che laga alla venda de corsa, suena sudula che al tempo al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca.

croda, nulla che i tuoi si sparis. Ma se un paese si studa, nessuno al disnua. Lui ci parla par de bante,

Suona su du la che laga, la vendo de corsa. Suona su du la che al tempo l'al frena man. Du la che ta sei ancial di despua de una cioca.

L'angel da la saira da Men Rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed impizza las lumines ci il ciel fan stralugiant. L'ura val sün la montagna alla lunna fon segnal da nir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

0: Las novitats ter RTR.
1: A scuol se retrodeschen las elecziuns comunales de questa ton, la ragion è l'e-voting. Alla Spagna batte la Francia è stat per la prima giada de Pisedi Jones puspe en il final del campionato mondiale de Balapé. Ad oz è resti ciao dic, sotto del centro mesdì alla Saira, dati edine puspe orizis locals. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de la SIS, al microfon provus è Corinna Schmidt. Bien di. A scuol se retrodeschen las elecziuns comunales de quest aton, normalmein elegia la vischnanca al madem termin sco qua che è elecziuns federales. Quel che fis queston el 27 de settember. Con quel che scuol po questa giada per la prima giada però elegia elettronica mein ne funzionesce quei bec. L'urna digitala avrà nominatamente già i mais avanti il datum de votazione. La Costituzione de scuol prevese però che vengono annunciate candidature per la superstanza fin al dì della elezione. Scuola Vischnanca ha confermato invers la FMR ne dati per cui ne gin i voting per le elezioni comunali che vengono fatte tra i emnes pitart. E con quai all'exterior. Il presidente americano Donald Trump schmanaccia all'Iran con attacchi in infrastruttura civile. Il militare americano venne ad inepuspe ad attacchiare l'Iran als proximes dies, als proximes emnes, venne propri nausch. Se l'Iran ne torne becce ne voste les contractives con il Stadis Uniz, vengen ins a destruir les proximes emnes ovas atomaras a punts en l'Iran, quia Trump dic en ina intervista con Fox News. Ir saira ma al militar american annuncia novas attaches in l'Iran a comunica kins blockesche puspe als ports iranais. Quai saia in reaktion sin las attaches iranaises en la via de Hormuz.

0: 90% dels uffants in Tiramont sovni almain ina dose delas vaccinaziuns da difteria, tetanus e tusgiaun, quai saia in trend levet positiv. Tutina stagnesce la quota de vaccinaziun der uffants pitschens de pi 15 ans. Ancadina detie 13,5 milions uffants bet vaccinats so schielas duas organisaziuns. Per part manchien ils metz, per cuca blechs per jais rics ein scursanile git. Irgendwann dreht Sport, la Spagna statsko am Primteam en il final del Campionato Mundial de Balapé. Ils Spagnols angurignà ihr Seier al Metzfinal a Dallas incontra ils Franzos con 2-0. L'imprim gol per la Roja è già codà in la 22esima minuta entras in penalti, il secondo lura in la 58esima minuta. Per ils Spagnols è il primo qualificazione de finale de PL 2010, per ils Franzos a Campions Mondiali del 1998 a 2018 in a pitra terrada precis al di nazional. Per il secondo ticket de finale se duelesce in questa sera l'Inghilterra a l'Argentina. Ed anche il tennis, per la giocata di tennis da Cuira Simone Waltert e il turnier da WTA a Iasi in Romania a fin suente la prima ronda, la numero 81 del mondo ha perso la partita incontro la polacca Katarzyna Kava con 1-6 e 4-6. Per Waltert è qua uscita già la quarta giara in serie, che in turnier da WTA è a fin già suente la prima ronda. Ad in terrada aie da per Stan Wawrinka, der sia ultima participazione al Swiss Open a gstart, ail Romo Stui su de Cumber al Portugais Jamie Faria, quai en 3 sets con 7-6, 4-6 a 4-6.
1: La meteo.
0: Oz dati bepli per part zu lei, en il de Kursel Centrumes di, esotot la Saira, dati ad ina puspe orizis locals. I resta però ciao dic, en la radion de Cuir dati oz fin 28 grads, en zur selva 30, 23, 27, ed en l'engedina 30, 24, 26 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
2: Il adesiva è a degna più bel, il spagnol varoz specialmanch buona luna che gli è RTR la mesenda al microfone Sergio Guetch bunde e buenos dias
1: RTR dalla demaun alla saira.

0: Vainza via ir saira il nov campion mondial da Balapela Spagna. 2-0 gudanea contra la Francia. Ils spagnols en con quegli sa qualificias piglia final. Er grand tema ent ils portals online. Il blick sa domanda. C'è a sto con ils franzos, il ensemble de stars o di sdeci? Il SRF titulescia Adieu les Bleus. La gazetta francese Le Monde scriva la fegna degli semi blu per incontrare la gazetta spagnola El Mundo, la euforia della Spagna, la resignazione della Francia. Questa sera vigna eruia Cici Gioia il final contro la Spagna o l'Argentina ni allo l'Inghilterra. C'è managez vosotros, ci gudogna. Questa sera s'avanza da ple, il match è alla Sanof.
1: Buenos días, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da Balapé, Ter RTR.

Scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Scetta canzuns, diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR. Nur che la musica è da

0: Treis buchstabs, tschirna schkretsche tanti schlorge da musica R.E.M. Il è la seis a mese, dat treis buchstabs, ci schreivan an tanti schlorge da medias, RTR. Adegna actual, las novitats con Corina Schmidt.
1: A scuol, ne po' las elezions comunales de questa ton, bec venir facces via e-voting, quai malgra che la Vishnanka introducesse quelter i quel al settembre. La Costituzione della scuola prevede nominare mai chi può venire annunciare candidature per la superstanza fin al dì dell'elezione. L'urna digitale avrà però già in mais avanti. Le elezioni si ritardescono con quai. La Spagna sta con prim team in il finale del campionato mondiale di Balapè. Il Spagnols hanno guadagnato ieri sera al mezzfinale a Dallas contro il Franzos con 2-0. E per la giocata del tennis de Cuira, Simone Walter, il turnier da WTA a Iasi in Romania a fin sento la prima ronda. La numero 100 del mondo ha perso la partita contro la polacca Katarzyna Kava con 1-6-4-6.
0: La meteo. Ozza dategli anche per parte sull'Eglia antil decurso degli Siamazde e surtoter la Seira dategli adegna puspè temporals locals. Las temperaturas maximales en ozza bece gist play 30 graz in la regione da Coira dategli ozza anche fin a 28 graz an surselva tranter 23 27 graz in la Giadegna temperaturas da tranter 23 25 graz. El sarò ir content ci la Spagna o godegnea ir seira. Alvaro Soler.

0: Peter, il Vangelo 7, tempo per la letteratura in Tile Radio.
1: RTL Impuls.
0: Oggi è l'impuls da David Spindler, da Vartiglia Canoscher, il Conquerschangs, per esempio, Kelz in ten Büro.
2: Conosciavate voi vos colleghi in Büro sul Plazal da Fabrica in Butia? Ja, ma ne conosciavate voi propri vos colleghi da lavoro? Claire, savavate che c'è un nome, c'è il partenario di Sofaunsfaun, c'è chi mangia niente, c'è le ultime vacanze d'eran. Magari se vado a fare da duno da c'è il problema privato. Ma conosciavate voi propri i vostri colleghi di lavoro? Di per di se passanti bler tempo insieme. Magari insomma la grande parte se tempo da minciadì. E gli stessi restano sbler da noi, sono per svas, magari da per sai. Claire, idees da separar la vita privata dalla vita da lavoro. Ma c'hai, vuoi qua dir precis? Non è né nuer sco umauns sco persona fici individuale ed intima alla lavur, non è né er col cor a nostra plazza da lavur, di per di? River al cor, er versinora, per mosser ses aien umaun, per chüter che ses aien umaun nie tut serius, per mosser as confins, ma er, per esser avert sco umaun, una invers cell. Quai es una sfida enorma in nos mond da lavur, sci gratiaia, esi un gran potenzial pel minchadì de lavur.
1: Impuls.

0: ich brauche dann Soda.
1: C'è Teidler la Szene. Inspiration di Storges de Musicistes e Musicists.
2: Questa stata der RTR Authentic, analoghe danti algoritm, che è la rubrica che va per tips da musica da persone ci sono, da ce ci discorren las Musicistes ed ils Musicists. Ella è questa della partita.
3: Io sono Fiona Fiasco, oriunda in de Breil, Stunella Bassa.
2: Può esserci conoscenza ella da sia voce era proveia da freak folk.
3: Una delle mie altre canzoni preferite è Gentle Sun. Forse una che va magari in tic su ten è la vostra canzone della mia vostra EP che veniva il fevere. Forse che è la vostra che va in tic su ten, ma è un tic più lunga ed ha una strumentazione piuttosto sparsa ed elezioneo. Forse è la first choice di Biars, ma per me è una delle preferite. Io vai per usare la chitarra accanto gerade in Ina, sta in ubim moment, als wenn der Ambrosina flaut, so. Il universo della canzone play mi fece bene.

0: Ena tetala da musica Ilja Qualins, canoscia forsa bec Schibagna, Fiona Fiasco, Gentle Sun in Acna, canzung della musicista Sur Silvana, ci Maretta tenor ella da play attenzion. Da play musica ci Maretta attenzion, datil adegna e cura cilezza era via rtr.ch, ciavazzigna c'è terla la scena, er minciate da lemda alas digia d'encart Antiglia Radio.
1: C'è Taidla la scena.

0: Las novitats der RTR.
1: A scuol se retardeschen las elecziuns comunales de questa ton, la ragion è l'e-voting. A la Spagna batte la Francia stat per la prima giada de pi 16 giorni puspe in il final del campionato mondiale de balla P, ed è oz resti chaudic, so tot il centro mesdì e la saira, dati ed in puspe orizis locals. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de la set, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendì. A scuol se retardeschen las elecziuns comunales de questa ton. Normalmein elege la vischnanca al madem termin sco quacchie elecziuns federales, quacca fis queston als 27 de settember. Con quacca scuol, po questa giada per la prima giada però elege elettronica mein, ne funzionesce quae bitch. L'urna digitala avon un ademen già imais avant el datum de votazione. La Constitution de Schuol prevese però chi può venire annunciare candidaturas fin al dì della elezione. Sco la Vischlanca ha confermato in vers la FMR na dati per quai negin e-voting per las elezions comunales che vengono ossa facias trais emnes pitart. A con quai all'exterior. Il presidente americano Donald Trump schmanaccia all'Iran con attacchi in infrastruttura civile. Il militare americano venne ad in puspea da attacchiare l'Iran als proximes dies e als proximes emnes venne proprio nausch. Se l'Iran ne torne bece ne voste las contractives con il Stadis Uniz vengen ins a distruir las proximes emnes ovras atomaras a punts, a Trump dic en ina intervista con Fox News. Ir saira a er al militar american annuncia novas attaches in l'Iran a comunicia kins blockescia puspe als ports iranais. Quai saia ina reaktion zilas attaches iranaises en la via de Hormuz. Anus restain dist terils Stadis Uniz. Eifra paux dies, all'autoritat di Migration di Spitaivla eis mazapliras persunas der Aktions. Ossa, tira l'autoritat di Migration Americana scocipara però consequences ad abolescia in grande parte de sias controllas de vehicles, qua rapporten piras medias americanas. Konkret, duai uschiedach intocte mein controllas bec urgentes. Ordavant, vevi da critica vehemente per vide las actions de ICE, quai er de la senatura republicana de Maine, nur kindles protocats evni mazza. Il Mexico ha intant annuncia pas juridics per quoci evni mazza mexicans de las actions. Il dumber dels ufans pitchens canna sovingen a ginas vaccinaziuns e jena voslom passasi in l'entirmon, quai annuncien l'Organizzazione Mondiale per la Sanadat a l'ovra de git per ufans della ONU UNICEF. Il 2025 ein 90% dels ufans si l'entirmon

0: 22 avla minuta entras in penalti, il secondo l'ora è la 58 avla minuta. Per il spagnols esi la prima qualificazione del finale del PL 2010. Per il francese, a campion mondiale del 1998 a 2012 in una pittra terrada precis al di nazionale. Per il secondo ticket del finale s'adolesce in questa sera l'Inghilterra incontra l'Argentina. E anche per il tennis, per la giocata del tennis de Cuira, Simone Walter e il turnier de WTA a Iasi in Romania a fin suenter la prima ronda. La numero 81 del mondo ha perso la partita contro la polacca Katarzyna Kava con 1-6 a 4-6. Per Walter è quai uscire già la quarta giada in serie, che in turnier de WTA è già a fin suenter la prima ronda. Ad in trada a ierda per Stan Wawrinka, der sia ultima partecipazione al Swiss Open a gstart, a il Romo Struiso de Cumber al Portugais Jamie Faria, quai en 3 sets con 7-6, 4-6, 4-6.
1: La meteo.
0: Oz dati be pli per part zu lein, en il de corso del centro mesdì se formen ad in de plinivels ad idat orizis locals. I resta però ciao dic, en radion de cuire dati oz fin 28 grads, en so selva 30, 23, 27, ad en lengedina 30, 23, 25 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: Ceia, savenza tot che ci va in da saveir per il moment. Al microfono Sergio Guetsch, Giovation Bundé, in Saleit Spezial Ozendumang als Spagnols. Buenos dias.
1: RTR. Credibel e simpatico.

0: Queen, actual informò con RTR las 7 a mesa, las novitats con Corina Schmidt.
1: A scuol, ne pon las elecziuns comunales de quest aton, bet vinir facces via e-voting, quai malgrà che la vischnanca introducesse quai il settembre. La Constituzione de scuol prevese nominadamein chi può venir annunzia candidaturas per la suprastanza fin al di dell'elezione. L'urna digitale avrà però già in mais avant l'elezione. La Spagna sta con prim team in il final del campionato mondiale de Balapé. Els Spagnols han guadagnat seira al mezzfinal a Dallas encunter ils Franzos cun 2-0. A pala giugada de tennis de Cuira, Simona Waltert el turnier de WTA a Iasi in Romania a fin suenter la prima ronda, la numer 80 del mon a pers la partida encunter la polaca Katarzyna Kava cun in 6-4-6.
2: La meteo.
0: Ozza dategli anche per parte sull'egli antiglia de corsa degli sio a mezz'de sur tot la seira dategli a degna puspè temporals locals. Las temperaturas maximales en becce gist ple 30 graz in la region da Coira dategli ozza anche fin a 28 graz an sur selva tranter 23 e 27 graz in la Nacadegna temperaturas ozza sio a mezz'de da tranter 23 e 25 graz.
2: Da luz, per luz.

0: I può puspedar quel momento d'attenzione.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la region.
0: Bunde Mario Sailor Abrail.
3: Biangis, signor Squetch.
0: Paur e partecipante del Kikerisis. Ivez ir già vigia, ci vigna final mancineda da plover. Ogliant il fratime pluia ter vos otters.
3: Ja, io sera pluveva. Und die Gente ist kein Dauer. Nein, wir sind total tot.
0: A Kante,
3: Drove sono naturalmente de pli, a Dauer sind noch Flitters, man nennt, noch die Flitters.
0: Aber in Dauer, da pli, già Kante precara è la situazione da Sicira a Brail.
3: Ma che, weil schon, è un nicht. Also, Deo, ein Bubiak ist so, die sind eher Gauer sind in Alba, die sind in Tick. Sarà giù la fontana, sbogaccia a cuore, tutto, vengono da un corso, vengono sfè bene, non si può lamentare.
0: Canta davanti, eh? Sto
3: solo in tec, da, c'è, ed è fa in tec, sarà giù l'aua se le fontana, che non si droga a bocca.
0: Prezis, e Giovigiania ci garteggia, perché il con la mancanza da dava ci detta allora ir anche a Vonda, ava per la stat, sonna Cartagia, e vostra bilancia, fina nostra del Kikeri 6, 7 bons guadagnies e il buon Mario Sailor e il Kikeri 6 in Stobec saver tot per guadagnier.
3: Exact.
0: I dat ots ulteriors bons schigarteggia da angivinar 7 correctas. Tobia Faler e il arbiter.
4: Buon di Mario e tegna il sporas per runde 2 del Kikeri 6.
3: Merci.
0: Blair Klitsch per ossa coe la seconda runda Kikeri 6. La Spagna gioia Castoni gli amprem final della VM da Balapessiva del 2010.
3: Yeah.
4: Giusto.
0: Il festival da jazz a Montreux è il più grande festival da open air in Svizzera.
3: No.
4: Giusto.
0: La Argentina e la Inghilterra in stos Madembler già della partita campionatis mondiali da Balapè.
3: No.
4: Giusto.
0: In Svizzera è il scomandò da dir con auto con flip-flops.
3: No.
4: Giusto.
0: Il più grande stadion da concerts sotto Cila Verde in Svizzera e a Basilea.
3: No.
4: Giusto.
0: Las marcas da d'auto BMW e VW on il Madem setz principal.
3: De.
4: Fus.
0: La nazionale svizzera da Balapè è sgulada a navos dalla VM con un aeroplan dalla Swiss.
3: No.
4: Giusto.
0: Il Valais eran con ascient scu cantun dalla Apricosas.
3: Yeah.
4: Giusto.
0: La star da musica italiana Gianna Nannini è nascita a Milano.
3: Yeah.
0: Google dati il pipag deici Facebook.
3: Oh. No.
4: Giusto.
0: Che il tunga una voce mal.
3: Sai book, voi due.
4: E l'ho fatto una da più con quei cervelli trovò e l'ho fatto oggi giusto. Duas deren fosses, colosi un fichbum bilanch. Fosses deren in CB, la pretaisa las marcas de d'auto BMW e VW. Em agli stes sets principal. Lo oldit da sci, colonna torna, VW Wolfsburg, BMW München. E la seconda, dera al star de musica italien Gianna Nannini, es nascida Milem. Ella è nascita a Siena, in Toscana. Tu al resto era corretto e gratulesci per Runde 2.
0: Si sperta voglia, Mario Sailor.
3: Già, già, top.
0: Giunza domani la terza ronda.
3: Un po' voi, non si è mai.
0: Facenza, fine domani, bel de Abrail.
3: Merci, Samelon, giuquera.
4: Grazie, addio.
3: Addio.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.

0: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
1: In specie la seconda mezza finale alla VM Argentina e Inghilterra e la grande domanda ci suonda la Spagna in tiglia finale. Senza domanda ils inglesi, els creian in fan o scizzonte son zalascea tetovars in la cioma il pocal da campion mondial e il text England World Cup winner vancia 6. Differentes media son pubblicia quel video sen las reiz sociales, ils angles pelian che il scu bung omen. Ils argentins da l'urvart, els creian veda la calour dils tricos, scu dils times da Maradona. L'Argentina gioia numnada manch quel mezz final cun tricos blos e desden cun quelle regurdencias positivas als duels passos contra l'Inghilterra si bagni il 1986 square il 1998 o l'Argentina gudania con ils tricos blos curaci l'Argentina o gioia con ils tricos tradizionals blocler e alf o nels mince mai pers contra ils angles il 1966 ed il 2002. Si la scelta da trico è il portaclec dalla Argentina che sta sera savanza da play il 102 match a quella VM il mezz final Argentina Inghilterra a Atlanta che sta sera alla Sanof.
2: 90 minuti? Na! RTR vive il campionato mondiale da balapè dalla Damaun alla Saira. Ed è durante la notte.

0: Las novitats ter RTR.
1: A scuola si retardescono le elezioni comunali di questa tonna, la regione è l'e-voting. La Spagna batte la Francia a stat per la prima giada di 16 giorni per spegnere il finale del campionato mondiale di Balapè ed è oggi resti ciao dici, soprattutto il centro mesdì alla sera, dati ad in per spegnere orizis locali. Da più di quals temas da Laura, dati ossa le novità delle oggi, al microfono per voi è Corinna Schmidt. Biendì. A scuola si retardescono le elezioni comunali di questa tonna. Normalmente, elegge la Vishnanka al medem termin sco qua che è votazioni federali, quelle fis quest'on al 27 de settembre. Con qualche scuola può questa giada però per la prima giada elegge elettronica main, ne funzionesce qua bec. L'urna digitale avrà nominato già in mais avanti il datum di votazione. La Costituzione della scuola prevede però chi può venire annunciare candidature fin al dì della elezione. Sco la Vishnanka ha confermato in vers la FMR ne dati per cui ne gin o e-voting per le elezioni comunali che vengono osse facce strais emnes plitart. Con quai all'exterior. Il presidente americano Donald Trump schmanaccia all'Iran con attacce in infrastruttura civile. Il militare americano venia ad in puspe ad attacciare l'Iran als proximes dies, als proximes emnes, venia propi nausch. Se l'Iran ne torni becce ne voste les contractives con il Stadis Uniz, vengen ins a destruir les proximes emnes ovres atomares a ponts en l'Iran. Quia Trump dice in una intervista con Fox News. Ier sera ha al militar american annunciato nuove attacche in Iran, a comunicare che bloccheggia puspe al sport iranais. Questa è una reazione sulle attacche iranaises in la via de Hormuz. Annus restain dist tra il Stadis Uniz. Einfach paux dies a l'autorità di migrazione di spitaivla eis ma zapliras persones der actions. Ossa, tira l'autorità di migrazione americana sco che para pro conseguenze ad abolesce in grande parte des ies controllas de vehicles, qui rapporten piras medias americanas. Konkret duaia uscire da in toc de main controllas bec urgentes. Ordavant, vevi da critica vehemente per vide les actions de AIS, quai echt la senatura republicana de main nur kindels portuciats evenima za. Il Mexico ha intanto annunciato pass juridics per qualche vignimazia mexicans delle actions. Il dombre dels ufans pitschens che ne sovengene gines vaccinazions e in avos l'on passas in l'entir mond. Quai annuncien l'Organizzazione Mondiale per la Sanedat l'ovra de git per ufans della ONU UNICEF. Il 2025 ha un 90% dels ufans in l'entir mond sovegni almain in dose delle vaccinazions de difteria, tetanus e tus tschaun. Questa è in trend levet positiv. Tutina stagnesce la quota da vaccinazione der ufans pitschens de pi 15 ans. Ancadina detia 13,5 milions ufans bec vaccinats uscie las duas organizazions. Egen guaiter il sport, la Spagna statsco am prim team en il final del campionato mondiale de Balapè. Als Spagnols han guadagnat ier saira al mezzfinal a Dallas incontra ils Franzos con 2-0. L'emprim gol per la Roja è già accordato in la 22esima minuta entras in penalti. Il

0: strada ai eda per Sten Wawrinka, da sia ultima participazione al Swiss Open a gstad, il Romo Stuiso da Cumber al Portugais Jamie Faria, quai in 3 Sets con 7-6, 4-6 e 4-6.
1: La Meteo.
0: Oggi dati i bepli per parte su lei, e nel corso del centro mesdì si formano adina de plinivels e di dat urizis locals. I resti però ciao dic, in la regione de Cura dati oggi fin 28 grads, in sur selva 30, 23 a 27, ed in l'engedina 30, 23 a 25 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Al microfono è Sergio Guetch, Joachim Bundé e Nitz, oggi anche da prendere a conoscere la First Lady of Rock. Linda Ronstadt, è l'ottimo anniversario e voglio anche pronto per voi altri in questi grandi hits. Bella mesenda.
1: RTR, da noi per voi.

0: RTL. Mia canzun preferida.
1: Hallo insieme.
2: Ja sun Elea.
3: Ja sun Selina.
4: Ja sun Emilia.
5: E ja sun Andrina.
1: E nostra canzun preferida è Crai and Die. Nu siamo già in avus in belli.

0: Bella mesenda in compagnia da RTR 77 Bombay Street.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: Paroz propone la nostra redazione da musica la First Lady of Rock, Linda Ronstadt, la cantadora da country rock da Arizona, o ozza non ha da mancia anniversari, ella può festivar il Ochantaval. Linda Ronstadt deriva da una famiglia musicale, schon da Mataccia cantava e la canzons popolares, faceva musica da country, il zons 60, o ella allogia cantò in differentes bands, a partir del zons 70, o ancet sia carriera da solista, e da lo o ella ir podia festivar il zamprems grands success. It's so easy, tranter sis grands hits, schuer When Will I Be Loved, Where You Are No Good. Remarchable ir sia variazione da musica, rock, country, pop, jazz, schizonter operettes, schuer canzungs tradizionales mexicanes. Anna sia carriera o ella vandia passa 100 milliuns portatungs, sruenia premis da musica, Grammys, schuer o Linda Ronstadter sruenia la gronda honor dad esser neida numnada aintan la Rock and Roll Hall of Fame. Per celebrar il 680 l'anniversari e inda sis grands hits, You Are No Good.

0: Con RTR Rastez seglia curaint las novitats dalla socia mesa con Corina Schmidt.
1: Il militar american vol se retraer dall'Iraq fin la fin de settembre. Fin l'ora, due in totals soldats americans aver abbandonà al paese. Als Stadis Uniz eren marschats al 2003 in l'Iraq. Quai veva manà alla cupiciata dell'anterior patentat Saddam Hussein. En la capitale thailandese Bangkok el dumber tales umfrendes venter l'incendi en ina bar en tant crescis in 32. Dus ulteriores persoones sein mortes en consequenze de las blessures, tud en tot vini anc adine tractat 30 persoones en hospitals. Adavant la costa de San Francisco è sfondrata in una barca ieri sera mezzodì. Scuolas autoritats communication erendis 9 persone a bord, almeno una persona sei morta, due ulteriori seien anche sparides.
0: La meteo. Oggi dati anche per parte sull'egliante il decorso del 7 mazzdè e soprattutto la sera dati gli adegni puspè temporals locals. Le temperature maximali a coira e contorno 28 gradi anna sur selva fino a 27 gradi e dentro la giadegna dati gli oggi 7 mazzdè temperature da fino a 25 gradi.

0: Matteo da Fons der RTR las Stagions. Matteo, vain se schiglio ir schon gia?
1: Io colligel in bi sentiment de stat con la canzon Colors de Black Pumas. Sempre men quel lef, mi gioiva sentiment di imbidi de stat che se forse giù do con amici ed amici a spelau a sper in lac. Et ei va sempre men bein.
0: Oh, Matteo, deccia in ta nostra rubrica da musica apposta per la stat, to Atena ir, è sta da lem da passada.
2: Ein Song, wo mich immer wieder an eine schöne Sommererinnerung zurückführt, ist It's Raining Again von Supertramp. Und zwar führt mich der Song ganz fest zurück, wo ich ein Kind war, vielleicht so 8, 9, und wir immer im Sommer mit der ganzen Familie auf Spanien gefahren sind.
0: Gestern da è Fiona Fiasco, la protagonista della nostra rubrica da musica, c'eterla la scena. E ella vigna anche a tradire antil de curs da gestern da ena regurdencia da stat. Fiona Fiasco, dei da sassezza.
3: Io sono forse un conoscente per mia musica, che ho una miscela dentro pop e folk. Certs teen freak folk check quit lon lager ja etzi cha in tik pi experimental den terren ja kont lil bi aper angles magari per mont
0: Fiona Fiasco santiz pitart pu spelas dije den card na ulteriora episoda da nossa serie da stand de diceida alla musica regurdenches da stand in den kella serie in til radio u adegna e curaci lezer online rtr.ch
4: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.
5: The voices in my head have sharp teeth, bite deep when I least expected.

Eileen Allister, Born to be Blue, dils Franzos varoglia pitost nom oz riene va plü, si va cion persir il mezz final conter la Spagna. Anna Treis, tetels da musica, eilas nuf.

0: Las novitats der RTR.
1: Fin la fin de settembre, il militar americano se retira completamente dall'Iraq, grazie alle faccende con Clinietz, il concerto de luxus svizzer Richemont cresce in avanti. De più di quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las nov, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Biendi. Il militar american vuol se retraire dall'Iraq fin la fin de settembre. Fin l'ora, due in total soldats americans aveir banduna al paiais sco omes drus paiais communication. Insene craia vec che il militar venia anc duvrala, ha dice il president american Donald Trump, suenter in inscunter con il primminister irakais Ali al-Saidi en la Chasalva. Il Stadis Uniz eran marschats al 2013 in l'Iraq. L'acció militare aveva manà alla cupiciata dell'anterior potentat Saddam Hussein. Per part eran passa 160 milisoldats americans stazionats in il paiais. En la capitale thailandese Bangkok è il dumber delle umfrende suenter l'incendio in una bar entant crescis in 32. Due ulteriori persone seien mortes in conseguenza delle blessures, comunicesce l'ospital de polizia. Tut in tot, vegne anche d'ine tracta 30 persone in ospitals, 15 de quelle sin stazions intensives. L'incendi a Bangkok era rot ora la domenica, kurz ventre mesenoce, in locale de sortida. In circuit kurt e in indriz climatic va la scuola ragion probabile per il fieu. La regenza thailandese ha intant ordina controlle più severe in locals de divertiment. Avant la costa de San Francisco è sfondrata in una barca ier sventre mezzdì. Scuolas autoritas communication erien de 9 persones a bord. Almain una persona sei morta, duas ulteriores seien sparides. 16 persones eien las forzas de sicurezza pudi salvar. La cercia sventre las persones sparides continuesce entant con sfunzaders, helicopters ad indisch bastiments, a declarar almanadert als pompiers de San Francisco. Il concern dat ures a Clinitz Schweizer Richemont cresce vina vant. De l'avril fin al cercladur e la Schweuta crescide per 17% sin passa 6,3 miliardes euros cum polia cun il madem tem de l'on avant. Uscia ein om en ina comunicazion. Cun quai a Richemont anche ne giada surpassa al tempo dels ultims quartals. La crescientia sae surtut d'ingraziar a las facentes cun Clinitz. Quellas sein crescides per 25% sin passa 4,3 miliardes euros.
2: La meteo.
1: Oz dati bi pli per part zu leil, en il de gustels ventremes di se formen adina de pli nivels adidat urizis locals. I reste però ciao dic, en la region de Cuir dati oz fin 28 grads, en sor selva 30, 23 a 27, ad en l'engedina 30, 23 a 25 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La mesenda en companyia de RTR al microfon Sergio Guetsch, jo veixen a bunde.
4: RTR. De la demà a la saira.

0: Na plascheira vus otters citerlez gugent Coldplay. Tot bun a vus otters civets otz anniversaris a legrar da belz moments galdeir ils buffets da turta.
1: La cupina. Presentado bogna in giadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. Bogn in giadina .ch.
0: Tot aquella savezza far oz scuera za legrar perché ci oz date gli anche scuregal entradas libras per ir a far bogn a scuol che gli scuo degna alla fegna della gratulazions curta avant legna mesa. Sionosa savez telefonar per termettere il coupen d'anniversari ci conoscete senza ciccio oz il zons 0800 25 30.

0: Veronica Fusaro Alice. Al telefon è Letizia Rentsch da Zignau. Buondì.
1: Buondì, Sergio.
0: Può esserci la giubilare a terra o saggist radio?
1: Io spero, la sadala da mia zimena, io.
0: Ci ho il zons.
1: A quel fus Cremelia Sghir e la festivessa o siu 84 anniversari, l'esgivisa della tutto bien, buona senadat, spero che la feccia un occinti fiasta.
0: Date gli ozza deda las portas avertas dar Cremelia Sghir.
1: Io ho il sentimento che quel fa la sigir.
0: Ragion, Ola. Ci è Cremelia Sghir?
1: Ma la Cremelia Sghir, che fu in conscolare da Niuom. Allora, venne zombia a contatto con ella insieme. Allora, mi sono tolto in visita e mi faccio il contrario.
0: Ed ella, Niro per Franca, era davvero grande piacere, ossa dalle gratulazioni degli auguri per il 684 anniversario e la sorpresa che ella ha dato il rank per Cremelia Sghir a Navos nom Letizia Rentsch der Matainza, il coupegn da RTR a Trun.
1: Lui grazie al FED per sentire a Givisele Vustu bien ad imbidi e ringrazio al FED.
0: Bella mesemda e buona compagnia ozza per Cremelia Sghir.
1: Grazie al FED per sentire.
2: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: RTR, la mesem da schon prestles a nova mesa bain bota surpeglia Tobia Faler, il microfon elle schon arrivò cotermente il studio. Tobia, c'è datiglia tot da Santei Rozza ter te vers Giantar?
1: Al prüm giovens scuaduna la stet nos giu de Balapé in oce spo guadagnir e ros da ciò cien francs. Al giu es fitch simpel nos dens trais tips tier sun giu speziell ci ho scritt i storge da Balapé ad un campionedi mondial e ci ci so dir ce giu o ce campionedi cer cercens qual guadagna cien francs per quals giovens giusta cieva la mezza intorn vein chances dis. Cieva las dis voce per tös da musica ce promis or da la scena da musica svizzera chatten boom e c'è vessen al più gugent scritz vess oz con la cantadura Fiona Fiasco da Brailin sur Selva e versas dude svoque per la Marella nus udins c'è c'è il fugitiv dall'Afghanistan Satar Afzali quinte da sia fugge con dude jans e scuccia lo comenzò una nuova vita a Lyon.
0: Tobia Faler accompagna vos otters agli microfon siva la nova mesa e resta da starvet Londer. Tant da me agli microfon è sto Sergio Guetsch. Gioisch, ven avanti una buona continuazione da quella mesenda.

0: Als furbats da compagnia del 1908. Lanz mes di col programma Rumänci, Marcoldi, als 15 Lüll, Flot, Cesses Tiers, in un per minus, Juvenz, Giuste, Pels, Cien, Franks, Ces Pogo, Adenir, Eroz, con nos, Giude, Lanz mes di, in oce che vo per Senes, Orda, l'istorze del Campionedi Mundial de Balapé, Cicin, Giuvigna, Campionedi, respective al Giude Tiers, Surven, Cien, Franks, mia nom, Tobia Faler, Giavus, un Pacific, Marcoldi, sin queste zondes.
1: Con buona musica, tras la stat.

0: Florian Ast insembel cun Francine Jordi trena al Radio Chemette Rumänsch, precis 20 ans les 10. Oas am agat nus pel Balapé. Ci ci ho un'idea da Balapé pa oas a musir, qual oint in nos gio da Balapé da la Bunura. E rots pa col cin guadagnir 100 francs.
1: Che moment! Del campionato mondiale da Balapé sognau. Tre spas, finta il gol.
2: Presentata Nickis Coira, la facente per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: Ero zu den drei Inputs der Moment als Championati Mondiale de Balapé, ci ho scritto i storie de Balapé. La domanda è, c'è un momento cercenz precis, che cosa sono i drei Inputs ci dessen giudere de cater la giusta risposta?
3: Il è un momento della televisione iconica. La squadra era in via di guadagnare il titolo di campione. Quel momento venne anche oggi in documentazione da parte il Balapé.
0: Hey, c'è un momento da Balapé e Cercio, e se può guadagnare 100 francs e 30 tos ci guadagnano al gio fino al 19 luglio. Venne Lorenzo Fattore, ci ci guadagna tiers, era in un tricot della Nazionale Svizzera con le sottoscrizioni di Torres Giovedders. Non lo c'entra, 20, 25, 30, se crea eis de Savaires, c'è un momento di Cercenz. Non lo c'entra, 20, 25, 30. E ora spiegiamo incontro precis due proposte. Tobia Faler, al gio della Bonura, buondì.
4: Buondì.
0: Ci è al telefono.
4: Toni ragazzi, Tric.
0: Buondì, Sertoni. Sertoni, al guardò al semifinale da der Saira.
4: Sertoni. Di Saira, io credo al guardò io.
0: E per ci al tini al spolos?
4: Ah, che è. Cosa bestò si interessante quel marcia, perché... C'è un guadagnere, sono sto cellino, sceglia.
0: Hai, hai. E, Uessa, è l'ho udito i tre input, c'è Cercenz, c'è la sua supposizione, c'è la sua proposta?
4: La proposta fu in 1982, era tedesca contro il francese. 3-3, a fiva con penalti 5-4.
0: Ha! Ok. La squadra. Poi ci note dire le due squadre.
4: Deutschland, Frankreich.
0: Deutschland, Frankreich. Sertoni, e vuole dire. Erst lo ent un pitchen sbagl, che non era la Francia, ma c'erceda era l'Italia, al semifinal o al na, este dir precis, la giubilazium de Marco Tardelli, zieva sia gol de 2-0 ent il final contro la Germania. L'Italia ci ho guadagnò quel final. Na la Francia, però, el era precis giust col campionati mondial del 1982 in Spagna, precis quel Vince Cercio. Ol guardò quella volta quel campionati mondial?
4: Oh, che c'è, io si mi amo di...
0: Questo è l'unico.
4: Che è giunto da vento, ma basta.
0: E guarda il gioco di questa sera, era il semifinale, l'Argentina contro l'Inghilterra.
4: Senza otto.
0: E per chi tengono le spoilers questa sera?
4: Ah, per l'inglese.
0: Per l'inglese, ha.
4: Allora, per l'inglese.
0: Volendo guardare chi ci guadagna. Sertoni, è il resto
4: proprio
0: già? Sì.
4: Però i spagnoli sono grandiosi, che ho dato un balatapè. Che le tiki-taki che è grandioso.
0: Quelle tiki-taki, al spagnolo, quali sono le loro, perciò l'andervi in domenica, al final, contro precis quella squadra ci guadagna questa sera, gli argentini o l'Inghilterra. Sertoni, il resto per plagiare in cervello il telefono, ci potremmo spiegare su i dettagli. E già visto Adele in avanti, un bel campionato di Balapé.
4: Grazie,
0: ci riusciamo. Grazie, addio, Sertoni.
2: Che moment! Presentata Nickis Coira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch

0: las novitats der RTR.
1: Ils plans del Gusev Federal in connex con l'Alex Koller polarisation la politica e l'economia a fin la fin de settembre il militar american se retira completamente dall'Iraq. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de las dies al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. Ils plans del Gusev Federal de Wart l'Alex Koller procuren per fos profunds tranter ils tiams politics, cui musse la consultazion che ide a fin oz. Il Gusev Federal vuol reagir sin la situazione tendida sin il marciad immobilies, cun scumandar che persones del exterior pon en avenir comprar acties de societat d'immobilies ken quotades a la borsa. Fertant che las associaziuns economicas, las firmas d'immobilies u er la partida al center avarteschen da disavantats gravans, beneventen las partides del Pol, la PS e la PPS la facenta. Pliras firmas d'immobilies schmanatschen intant de seretraich de la borsa. La Presidente della Commissione della UE, Ursula von der Leyen, è per la prima giada depi l'offensiva russa viaggiata in la capitale ucraina Kiev. Quai sei in moment special, uscia von der Leyen via medias sociales. La situazione se media a favor della Ucraina. Ella venia ad annunciar una nuova iniziativa perché le industrie de defensione della UE possiam producir de pli ad er pli spert, uscia von der Leyen. Ins venia er a discutar de wart las preparazions per l'enviren alla adesione della Ucraina alla UE. Il militar american vuol se retraer dall'Iraq fin la fin de settembre. Fin l'ora, duen tutt'els soldats americans a vair banduna al paiais, sco omes dus paiais comunicessen. Ins ne creie bec che il militar venia anc duvrala, a dice il president american Donald Trump, suenter in inscunter con il premierminister irakais Ali al-Saidi Sayadi en la Chasalva. Il Stadis Uniz eran marschats al 2013 in Iraq. L'acziu militar aveva manà alla cupiciade del anterior potentat Saddam Hussein. Per part eran passa 160.000 soldats americans stazionats in il paiais. In la capitale thailandese Bangkok el dumber de las umfrendes winter l'incendi en in a bar en tant crescissin 32. Duas ulteriores persones seien mortes en consequenze de las blessures, comunicesce l'ospital de polizia. Tut en tot vegni anc adina tractar 30 persones en ospitals, 15 de quelles in stazions intensives. L'incendi a Bangkok era rot ora la domenica curt ventre mesanoci en in local de sortida. In circuit curt en in indriz climatic va la scola rajun probabla per il fieu. La regenza thailandaisa ha intant ordinà controlles pli severas en locals de divertiment.
0: La meteo.
1: Oz dati bi pli per part zu lei, en il gurzels entre mesdi se formen adina de pli nivels e di dat urizis locals. I resta però ciao dic, en la region de Cuira dati os fin 28 grads, en sur selva 30, 23 a 27, ad en l'engedina 30, 23 a 25 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Marco Dianz Mesdi, Quartiales Deis, belz es la scheisse accompagnier de nus vers Gianter. Musica es el gran tema de nus in questa mezz'ura con nostra rubrica de stet, col nom C'è taigle la scena. C'è c'è la taigle, udins els prossims minuts, es un Tobia Faler ed es Eurovision Event in divertai, velanz Mesdi in queste zuandes.

0: Üna persona desch col programma Rumänsch, c'è tagla la scena in nostra rubrica da stet, c'è la desch.
1: C'è tagla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.
0: C'è cusals da musica a survenches domanda la scena da musica svizzera. Qual ovens volia c'è terror? Qui stemna da Fiona Fiasco, ci vien da Brailin sur selva. Da della sugnins oz la risposta sulla domanda c'è canzum concenta c'è la ves al più gugent scritte zves?
2: Una canzone che ves pugent scritte zetze è forse After Hours da Velvet Underground. Ich habe eine etwas kurze und alte Sperte Kanzun, die wenn viel Sperte ist, der Punkt, eine gute Pointe, ein Motiv, ein Text, ein Zuge und Legers. Tut dann zusammen in einer viel, viel guten Kanzun, die so ein Magari live, per cui che lo play a mischi bei.
3: 1, 2, 3. If you close.

0: once more. I'd never have to see the day again.
1: Velvet Underground, After Hours del 1996. Un tipo di musica da Fiona Fiasco in nostra rubrica da State. C'è tagla la scena, musica ci pleja liet or della scena da musica svizzera, ciudins la State. Mince di zia velas dish.
2: C'è tagla la scena.

Frank Sinatra insieme con Nancy Sinatra, Something Stupid, dal Starts an 60. Vostro gleich il programma Rumänsch vers les Digimets. Alla mezza guardenz, c'è ci des oz sent il calendar dat evenimens. Al prüm taglens paroa sent ci po musica, scu prossimo dins musica da Barcelona. La Rosalia, Lie Like You Love Me. El que quiere...

0: Il programma Rumänci, Marco Dianz Misdi. Gers in vacanzas de stet e de rotz nu stoves que esser un problem de chatter un passatempo in Grischum ed in Svizzera. Schaves es listes de trover un piccion input cois nos calendar dat evenements.
1: Il calendar
2: presentada la festa de Fans Lax e le Kaka. Il desdoc e desnov de Fanadur per il Lai a Lax. kinderfest-lax.ch
0: A scuol va in avento il corso intensivo da Valader, dalla Lia Rumänce e dall'Union dels Grischs. Il corso è per tutti che vogliono prendere o migliorare o perfezionare il rumänce in lingua scritta e di scurida. Ti è stato il programma Cimuosa Varz della cultura ladina con excursions referati in scunters. Il corso a scuola durante fin pushmem venerdì. E se va da scuola e poi verso in giù, verso l'Austria, si arriva a strada. Lo do quel museum Stamperia Strada. Lo si può ir oggi a mesdì a fare si esigen sprints. L'officina da stamper è aperta per tutti, da venda luna. Anna Neuror e Christina Wildgrube muossen le differenti maschine da stampa e giuden con stamper legen motiv. L'arrangiamento comincia luna e il museum Stamperia a strada. Un po' più tardi, un quart d'anz les quattro, dopo a Lyon, in la clostra, un evenimento in connesso col corso intensivo de Sur Silvan, ci des qui steven a Lyon. Lo è la vernissage de un cudes de Johanna Krapf, elle è una partecipante del corso, es partecipesce già da spiel 2023, slandervi. Al cudes col titel «Jau sun ina segund indigena». Ich bin eine Zweitheimische. L'autura Zweses presenta moderovin l'evenimento da Flavia Hobby, qui da un programma da musica tiers con Konradin Kleis. La vernissage comincia in quadans squatter enti la clostra a Lyon. In Valchons comincia ad andare alla squatter l'evenimento Istorges e pastizzeria alla casa storica. Erwin Dirnberger menja al Publikum tres la Cesa e do una scelta de scenes o de ses istorges e se do Valina serva tortas tradizionales in stüva. L'eveniment istorges e pastizzeria alla casa storica ad Ander oce mesdì da venda las quattr. Il Baselge Reformé da Sent comincia las cinch, un concert da Corinne Courchelas, Astrid Alexandre et Ursina Giger. Ella sum l'ensemble de cent La Triada. Il concerto è in connesso col corso di Rumänia intensiva a scuola, c'è venuto anz. Il concerto comincia alle 5 in Baselgia Reformida 7. E da Sameden è questa sera del suo teatro. La Fondazione de Planta Sameden muss il Deutsch Wend del Süd, un Deutsch con Sarah F. Hermann, Juni Bertsch e Lorenzo Polin sul palc, sotto la regia di Rika Leser con musica di Bigna Guller. Il Deutsch comincia alle 8 in Cesa Planta Sameden.
1: Il calendar
2: presentato alla festa di Fans Lax e le Kaka. Il desdoc e desnov de Fanadurs per il Lai a Lax. kinderfest-lax.ch
0: E precis per la festa di Fans ci des questa fin d'evna Lax, regalenzi in un per minuto, due entregges libres, intorno a 20 chance sündes, Fans, che co. Schweiz di me ni tres da dir alla festa di Fans a Lax da questa fin d'evna, vela quel forse la pegna da restir l'andervi. Che co Snow Patrol, Chasing Cars.

0: Marco divers las undas e duas regalens, duas entregias libres per la festa de defense de quista findevna lax. La findevna es festa de defense intorno a lei, con passa 40 attracciuns. Dalla schlichadura de pompiers, sur el posto de make-up, un lavoratore de crap, fin ad una tenda de RTR, ed in quella tenda sono i colleghi Gabi De Gonda e Marcus Petendi, ed els anzem già notte tra dia, sun cecials i fans per ms allegrire in la tenda.
1: Per l'una dai cenzuns per u fans, cantata mai Gabi De Gonda, traisiadas davo mezzdì, e il su fans punire a sottar, pun cantar con, far vers, avere un buon tempo.
2: Exacte, denn la tenda de DRTR dat in bomo canzuns, a divertiment, a i date la possibile da se costumar, also von san se costumar en lur persona de siami, de princesa, ni de pirat, ni forse edo din extraterrester, allo sens fa fotografia, slau venus in baun, quelle fotografie san also von slu prendere a casa.
0: Per la Gabi e il Marcus non è la festa di difesa all'Ax in Guata 9, è il derangelo e sono colosi allegri al più fermo.
1: Per me è il più bello di cantare canzoni per i fans, con i fans, live, che dà enorme bella energia e fa mega piacere.
2: Per me è il canzone che stia a cantare con loro, come Marcus ha detto, ma è stia a vedere quelli che traliscono. Quels prendem Platz a fan part mincegade de las canzuns, quels se stenten de cantar magari con us el refre, adeu, s'alegra l'acne main, e propi de ve quella interacción cools a fons, de ve in bi moment con els.
0: Hai, e els duas emer tra dia ce canzums ci vengen cantedes tra els in Sandi Domingia.
2: Also ich glaube, tot als uns kennen uns die Kapesche als Klassiker, als Canzons, zur Silvanas, Calzefons, am prenden ein Schkolette, sko, per exempel, la Canzon del Bau, ni la Canzon de John Gillette, nus vein hop, hop, hop, tjuli va galop, nus vein de quellas Canzons, kann in tic pi, forse in tic pi veglia, sko, la Rode Moulin, aber de quellas Canzons, ka, also Fonsen kennoschen, forse in tic, aber las mummas, las tates, las stats, einfach so eplige, de la quellas con us.
1: Ich spero tot als Klassiker, so eine naturalmensch, eher in preisen per cenzons più modernes, co per exempel Body Baby, e per questi cunioschen san, UFO, 98, de Makonga, es freischentel repertoire, e qua ven sura grandius.
0: Ich spiele das Chansums, das Kostüms, das Sutir, da können Sie auch etwas anderes in
2: la Tenda. La Tenda der RTR ist Bomo in Lüge de Divertiment e in Lüge noch als Afons San Vigny. Ein Marscher, der Schibia, in Ton Quellag de Lax, noch als Afons San Vigny.
1: Fahren ja la Pause.
2: Exakt, fahren eine Pause. Forse i visi Mäuse, da ein Kalur in Tick. Also, proprio ein Lüge in Oase der Ruhaus.
1: Per ufans e per genitor ser.
2: Exact. Nu se la grem fech fech. Ne ve Marcus da sin quels dus dies, da ve als in scontros gulse fons, ca ein eper nus granda inspiration.
1: Hai, absolut.
2: Aber quai, nu se venias repertoire, aber c'è che capeta lu propi lau e lu tutina un magari ina sorpresa eper nus.
1: Hai, absolut. Per quai nide far na visita, no vain gust.
0: Al Marcus Petendi e la Gabi De Gonda, ci s'allegren da bifinanteri fans, genitors, nonze e nones, grande piccion, enti la tenda da RTR. Alla festa da defense in Sandi Domingia, intorno a lei a Lax. La festa da defense comincia d'una alle 10 e dura fin la sera alle 5. E ci ci vuole so a segugent, guadagnir, duas entregias libres per quella festa, pa oas a telefonir. Ci ci riva tres al più svelt, guadagna, al numero es 900 20 25 30. 900 20 25 30. Las lingias sono assavertas.

Vusta Gleis, el Chanel Rumänsch Pacific vs. Sünders e quelles duas intrigas libras per la festa de Defense a Lax de questa fin d'evna sum rivedes davent relativ schwelt o fit schwelt, derque rivede Tresco Prüma es Florina Horber de Cuira, già wüsch Adela e da ses abiedis bum divertiment a la festa Defense a Lax de questa fin d'evna intorno a lei.

0: Uriah Heep, Lady in Black, Pacific versus Undergi, Marco Dianz, mesdì. Tenus da quo se scua d'una da quist temp, un impuls.
1: RTR Impuls.
0: Oz zu din un impuls de David Spindler de la Val Müstair, oz surdels Kollegas in Büro.
2: Kunja schauet wo was Kollegas in Büro sül Platzal de Fabrika in Butia. Ja, man jai, kunja schaut, wo propi was Kollegas de lavur? Claire, sa vauet, ko ci au un nom, ca ce al partenari de su fauns faun, ca ci mangia niente, ko ce las ultimas vacanzas deren, magari sa vauet de fater de duno de ce al problem privat. Ma, kunja schaut, wo propi was Kollegas de lavur? Di per di se passanti bler temp insembel, magari insomma la grande parte se stemp de minciadi, e li stes restan as blers de nu, suniau per schwas, magari de per sai. Claire, idees de separar la vita privata dalla vita de lavur. Ma c'hai, vo quai dir precis? Non esch ni nu erschko umauns, sco persona fici individuale ed intima alla lavur, non esch ni ercul cor a nossa plazza de lavur, di per di? River al cor, versinora, per mosser ses aien umaun, per citer ce ses aien umaun nie tut serius, per mosser as confins, ma per esser averschko umaun una invers cell. Quai es una sfida enorma in nos mondo de lavur. Si gratiaia, esi un gran potenzial pel minciadi de lavur.

0: Las novitats de RTR.
1: Ils plans del Gusef Federalen connex con la Lex Koller per la recession, la politica e l'economia. A fin la fin de settembre, il militar american se retira completamente dall'Iraq. De pli de quals temas de Laura, dati os en las novitats de las Indisch, al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. Ils plans del Gusef Federaldewachtler Lex Koller procuren per infos profund tranter ils tiams politics. Comus la consultaziun che ide a fin oz. Il Gusef Federal vuol reagir sin a situazion tendida sin il marciadi mobiles, cun scumandar che persunas del extrajur pon en l'avenir comprar acties de societats di mobiles ken quotades a la bursa. Vertant che las associaziuns economicas, las firmas d'immobilias u er la partida al center, avverteschen da di giovantats gravans, beneventen las partidas de Pol, la PS e la PPS la facenta. Pliras firmas d'immobilias schmanatschen da se retraich de la bursa. La presidente della Commissione della UE, Ursula von der Leyen, è per la prima giada de pil'offensiva russa viaggiata in la capitale ucraina Kiev. Quai sei im Moment spezial, uscia von der Leyen via medias sociales. La situazione se media a favor dell'Ucraina, ella venne ad annunciare una nuova iniziativa perché le industrie de defensione della UE possiano produzire de pli ad er più spert, uscia von der Leyen, sventer sia arrivata a Kiev. In svegna a discutare de wach las preparazioni per l'invieren alla adesione della Ucraina alla UE. Il militar american vuol se retraich dall'Iraq fin la fine settembre. Finora, due in totals soldats americans aveir pandunà al paiais co omes dus paiais communication. Insne creia bec che il militar venia anc duvrala, a dice il president american Donald Trump, su enter in incontr con il primminister irakais Ali al-Sayadi en la Chasalva. Il Stati Uniti erano marciati al 2013 in l'Iraq. L'azione militare aveva manà alla cupiciata dell'anterior potentato Saddam Hussein. Per parte erano passati 160.000 soldati americani stazionati in il paese. In la capitale thailandese Bangkok e il dombo delle umfrende suenter l'incendio in una bar in tant crescisi in 32. Due ulteriori persone sono morte in conseguenza delle blessure, comunicisce l'ospedale di polizia. Tutto in tutto, venne anche di 30 persone in ospedali, 15 di quelle sono stazioni intensive. L'incendio a Bangkok era rot ora la domenica corso entro mezzanotte in un locale di sortita. In circuito corto e in un indirizzo climatico va la scuola ragione probabile per il fieu. La regenza thailandese ha intanto ordinato controlli più severi in locali di divertimento.
0: La meteo.
1: Oggi dati be pli per part su lei, e nel corso del centro mesdì si forman adina de pli nivel se di dat urizis locals. I resti però ciao dici, in la regione de Cuira dati oggi fin 28 gradi, in so selva 30 23 a 27, ed in l'engedina 30 23 a 25.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Gusta gleis la frequenza rumänische, kurz über la sündisch, flott genies con us, vers janter, edi janote, bum appetit. E ten us udins in per minuts, ce ci veniet la prossima Marella, questa volta voca per un fuggitivo dall'Afghanistan. Spereste restais andervi, mia nom Tobia Faler. In avento in Pacific, mercoledì, con nos program rumänisch.
3: Usia, tu la l'estate.

Musica svizzera dal Apazel Marius Bär alias Marius Hügli. Horizon, musica dall'an passù. E da quest'an, più precis dat oz, sum las novitets dalla mezza, ciù dins in pos minuts. Al prüm doc un po' Helene Fischer e Ray Dalton, Blood Running.

0: Musica extrem leggera, Helene Fischer, mitten im Paradies, in Marco diversi anter. Was ist giusto stola mezza, or dalla redaktion della Novitäts ist osa pronta la Corinna Schmidt con una survista del più nov del di.
1: Ils plans del Gusev Federal de Wachtler Lex Koller procuren per infos profund tras als Jams Politics. Comus la consultazion ca ide a fin oz. Il Gusev Federal vuol reagir sin la situazion tendida sin il marciad immobilias, cun scumandar ca persunas del exterior pon en l'avenir cumpra acties de societats d'immobilias ken quotadas a la bursa. La Presidente della Commissione della UE, Ursula von der Leyen, è per la prima giada dell'offensiva russa viaggiata nella capitale ucraina Kiev. Là vuole ella annunciare una nuova iniziativa perché le industrie di difensione della UE possano produrre più ad er più esperti. Adil militar american vuol se retrair del Iraq fin la fin de settembre. Fin l'ora, duen totals soldats americans avair banduna al paiais. Al Stadis Uniz eran marschats al 2013 en l'Iraq. L'acziun militar aveva manà alla cupiciada dell'anterior potentat Saddam Hussein.
2: La meteo.
0: Ot splendur al sulaibe per part, al ziemes di la saira poco dir temporels, local mensch pude squadir er tempesta. Que resta ciot, con fin 28 gross in la regione da Cuira, 27 in Surselva e 26 in Engiadina.

Vers la posa da mezdì in Marcoldi ans las dudes. Questa sera las nov, dem Schweizer es il secondo giù da semifinale al campionato mondiale de Balapé. Als inglese giovane ad Atlanta in Georgia contro als Argentins per la prima volta del spiel 1958. Pudes una squadra da ciò defender al titolo de campion mondiale nempe als Argentins. Mer als Three Lions volesse inscrivere in storia de Balapé els spetten del spiel precisa 100 anni sin lor secondo titolo. L'ultima volta che als inglese em giovò contro als Argentins, d'era del rest del 2005 in un gioco da test, als inglais vavan guadagnò quella volta con 3-2. Ad un campionato mondiale, em las dos squadras giovò fino a 5 volte, una contro l'altra. Dal 1998 em giovò entil ocevel final insemble. David Beckham vava l'ura vis la charta coachna e l'Argentina guadagnò con 3 penaltis. 4 anni più tardi, del 2002, ho creduto un incontro in la fase da gruppa. L'OM als inglais guadagnò, grazie ad un penalti da Beckham, per un nolla per gli inglais. Per l'Inghilterra e l'Argentina, il gioco di questa sera era una vart politica. Dal 1902 erano quasi due paesi in guerra, per le isole da Falkland. Quella è gli inglesi decisi per sé quella guerra, ma questa sera è scritta per il Balapé. Il gioco comincia alle 9, il prossimo gioco di quella di questa sera è l'ora in Sanda, sera il gioco per la terza piazza. La Francia giova l'ora contro il perdedor di questa sera. Il gioco comincia in Sanda, sera alle 11, a Miami in Florida. Al finale, qual è in domenica sera alle 9? La Spagna giova contro il Victor di questa sera. Al finale del campionato mondiale di Balapé 2026, ven giovò a New Jersey.

Totozzi, tu wusste gleich il programma Rumänisch, wer si antir quist Marco Di als quinde schlüll. Alles dudes vegn al magazin da mesdì, quelles presentots Lana Silina Quinter e Terella Vacuots trent roter per la vginecia da scuol, ci sto in placer relativ mensch gersets in suprastanza. Quei vo er pel Festival School Classics entel magazin tirn als organisators un bilanch e quei vo pel Tourism in Grischum e scuccia quel prova de profitir della bella temperatura da steit. Lana Silina Quinter col magazin da mesdì ci comenzi in post minuts punct alles dudes edi pel moment a dia. Mia nom Tobia Faler, gia vus una pacifica posa da mesdì e gio assim buon appetit.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: C'è dato mer che se ve di alla fine di una occorrenza che ha organizzato?
2: Non va in tutti i reazioni positive.
1: A un intec meier fossi che tutto il platz del pubblico fossi stai pleins.
2: Clercis, ves più gente che la hala fiss pleinisch, ma sta ci pleine mince otta. Qua es er pels musicants e les musicantes er più be, oder che tutto le sopce sunt pleines.
1: Jetzt eid in Tomburger Theau del Tod al Festival de Musica School Classics. Nus vidjain bilancia culs organisatours. Et ella suprastanza de school dati ina rochada. De pli en curt, ieles dodisch al microfon Anneslene Quinter. Las elecziuns comunales de la Vischnonca de Schuol in Oktober vengono procurate per un qual midada. Dentro auter ein treis del siat sitz en suprastanza venals. Als Details a Anneke Pretz.
3: Per las fraktions de Guarda senti der Asp drova quei novs rappresentanz in suprastanza. Qui causa la dimissium de Fedri Hefner Seraina Guler ed Ivan Damerov. Tenor recherches dalla FMR bandunen els treis il gremi or de motivs personels ed de professium. Las otras quattro persone si la suprastanza actuela, inclus il capo Aita Zanetti, as metten a disposizione per un ulteriore periodo d'uffici. Una grande müdede der acquia scuol eri la commissium sindicatoria. In oce tot ils cinc commembers e commembres em demissionò lur carica per la fin de l'an. Tenor il president de la commissium sein las desdites, totes al stes moment una casualitet. Actuelmens sunt pel moment in tot bedes de desnov sets occupos il comun de scuol per la perioda d'uffici a partir del 2027. La lista de candidates e candidats pels differents gremis vegna actualiseda cievamem sur la pagina web del comun de scuol. Una candidatura per un dels sets vacants es de principi possibile fin l'ultim moment. La data de las elecziums comunales a scuol es fixeda pels 12 octobre.
1: Anos midens in Palancau National. Redon 30 ans suente l'introduzione della Lex Scholar vuole il Conseil federal reveder quella che procura per un sforzo profond e la politica. Las novitats con Florian Mon.
4: Las partides del Pol, la PS e la PPS beneventan las midades proponides en la consultazione che i defin oz. Il Center, las associazions economicas e las firmes d'immobilias avverteschen de disjuntaits gravants, pliras firmes d'immobilias schmanatschen de seretrair de la borsa. Il Conseil federal vuole redirsi in la situazione tendida sin il marciato immobilias, con scomandare a persone dall'exterior de comprare azioni de società di immobilias che inquotate alla borsa. La Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, e per la prima giada dopo l'offensiva russa, vi giada in la capitale ucranese Kiev. Questo è un momento speciale, ha scritto von der Leyen in le medie sociali, la situazione si media a favore dell'Ucraina. Ella viene ad annunciare una nuova iniziativa per che le industrie di defensione dell'UE possano produrre di più e di più spert. Qua Dej von der Leyen suenter si arrivata a Kiev. Ins vegne era discutare de vartles preparazions per l'invierno e l'adesion de l'Ucraina all'UE. In l'Iran, in bunamein 13 persones venides blessades durant las attacchas dell'armada americana dels Davos Dies, plinant sein radunt 30 civilist sonits mazzats, scrive la regenza iranese. Il Stato Unito tecchesce de pi nemne puspe l'Iran, els giustificesce ils bombardements cun attacchas dell'Iran, sin bastiments en la via de Hormuz. L'Iran reagisce con attacchi in paesi in la regione che sono alleati con gli Stati Uniti. Fratanca le temperature sono a Nevosinze che in Svizzera resti nel Giappone fece ciaut. A Tokyo è esce ciaut che la città lubesce per la prima giada a collaboratori e collaboratori divenire a lavorare in intoni più lev ci sono cauce corte in lubides. Que extraordinari en biros diaponais en actinamain ciepe cravata la norma. Motiv per l'acziun ne becmo la temperatura auta, ma bainer ils prez d'energie, quals en usche autskins sfredente plipauk ils biros. E sentre il campionato mondiale de ballapè ven indientata la pli probabel, pli famosa balla del mondo. La balla con la quale Diego Maradona ha fatto il famoso gol del Mount Dieu al campionato mondiale 1986. Il indiant è dal 20 fin 23 d'agosto e comincia con un prezzo di 2,5 milioni di dollari. L'arbitro del Dieu del 1986, Ali Bin Nasser, ha dì la balla durante plirs decenni, avant che è venuta indientata la prima diada 2022 per 2,3 milioni di euro.
0: RTL, il magazzino a mezz'dì.
1: Ecco, venus a un pronto per vosos a mezz'dì. Cool occasion, fa vacanze e in luc in tec più fresh. Dies de token a varga 30 gradi cui schmacca proprio giù den la calira. Sco ia e stau in qual gades las de vosos jamnes quei quels kins ai leds de desser si enseneus el sauls. Ca pi a pi biares ne cedien la cajundes gepa de la calira quei vesen als turisticers sco chanza.
5: I vigne da in assamidad del contenere de vacanze, sinds vegne di forse un tic più paul ni più tard alla mar, quai vegne si a fa adina, allo piuttosto in quel mainz che hai fech caul vigne il grigion.
1: De pli details u di son in quel magazzin, in premlein marasci rendes forse e oz des gepa de la calira Florian Mon.
0: La meteo.
4: Il suente mezzdì dati mobili per part su lei ha di dat uradis ed urezis, quel pon esser local ma in fich ferms con granella e soffels de stempra. De bonesi puspe per gronda part su le jif anconte saire dati uradis o urezis. I reste den tan tjaut a quire dati oz radond 29 grads, de mont fine 30 grads.

0: Ed era una fitch bella roba. Er quist'on, preciso van 12 anni er, no van gnü sur, manche 5 diversi concerti in tutta la regione, e qua ha dato anni di fitch positive discussioni, ed erano 4 concerti in la Halle de Gurlaina, di erano fitch buns, no van tutti be reazioni positive.
1: La fitch buna acustica in la Halle Gurlaina un dels resuns or del public. Ma le stesse, questa hala non è stata di un implide che avevo già. Previsse sveva 2000, nuits su 1600.
0: Clercis, ves più gente che la hala fis plainis, ma sta ci plaina mince otta. Qua es er pels musicants e les musicantes er più be, o desce che tot la sopce sun plainis. A riguardo il tunna in la hala, na io Giovanni Giuliaroli, dire li stesse buona qualità da musica.
1: L'organizzazione è immensa, las musicantes e musicants vengono dalla California, da San Francisco, centadurs e centadurs a scerce la regione. La fitanza della hala, tot la tecnica da tun, un mezz milion sveva bucetà.
0: Per il momento guardo che non fanno un deficit, ma non so dire quanto ho e per cui non lascio tradire in giù le cifre.
1: Da ciò dipende dalla reclama, dall'interesse, un motivo può essere che normatossi ci sono passati ben 2 anni dopo il primo School Classics. Altre risons che la dodi sono ci si è fatto massa pacca reclama in di notte, ma il personalmente vede un altro motivo.
0: Potrebbe essere forse che il tocco tale non è nemmeno uscito con change, che ci dire la nuova avla di Beethoven, era non Beethoven, avevano 2 anni, tira forse era altro, scò un Karl Orff. Qua va in forse poi in sottovalutà, perché non va in cledore quel tocco Carmina Burana, ma non va in cledore quel tocco avevano 2 anni e mezzo, no, di più di fatto, ma 3 anni, cioè non va in dire che non fa la Carmina Burana. E allora non posso più, se non mi dà un cuore davanti a dire, non fa una giotta.
1: Un simile evento dovrà tempo per organizzare. Noi abbiamo tutta l'infrastruttura e tutta la parte musicale che viene dalla California e con centadurs e centadurs da tutta la regione.
0: Adesso, se non discutiamo in superstanza, l'hanno fatto entrare in avanti con la scuola classica, perché ci dire proprio una buona roba, forse in un altro modo, per questo l'hanno studiato, tanto là non è tanto in avanti.
1: L'esperienza che ho fatto il Festival School Classics 2026 è passata. Ed ora è il primo da fare il quinto e l'ora vera svelta fin già decidere come avanti. Perciò l'intento è chiaro, tenor il presidente Andrea Matossi, era in avvenire di avere il Festival School Classics.

0: Adina de plirs a de pliras elegen la Svizzera sco destinaziun de fa vacanzas a quae è la stat. Als dis de calire carmalen si ado els auls, quae bumo per sgappà del caul, ma ben è semplement per svegli a l'uvrà en ina destinaziun de vacanzas. A scheia san surtot regiuns montagnardes sco è al Grischun profita de quae trend de Shaya Jenum de la Varte Grischun Vacanzas. Elias Zuzeos ha voluto sapere de turisticas Grischuns co els observan quei svilup.
1: La Svizzera ha un boom sco destinazione de sta a il SRF rapportato in court. Tenno cifras dell'Uffizio Federale de Statistica ha dat l'an passà in Svizzera tanter mai ed oktober radont 25 milions per notazions. Un record ed in a cifra ci descresciude a moda constante ils ultims 5 ans. De principi nu sa el scapar de la cialur, nu ele de nov, dis Martin Vincenz, il chef de Grischun Vacanzas. El conferma però un trend actual.
2: Ussi si halt il svilup kins vese, kins ha schon pi baule, el maig del Cercle d'Or, schon u alti temperaturas u alti altas. A leu vans ha schon odiu de las destinaziuns, ossi graduon, ki ha cun bia laura se capescia, e giu schon in a gronda demanda de hospes, ka vengen explicit per vide quai.
1: Ed ha un term per quai. Coolcation nomna la branca de turism, vacanzas in un lieu più freisch, e vez in quella una grande chance.
2: I vegna da una samidad del contenè de vacanzas, ins vegna di forse un tic più baul ni più tard alla mar, quai vegna si gevna a fa adina, a lo piuttosto in quels mains chi hai fecci caul vegna il Grischun.
1: Una campagna concreta per attrarre gli asti da far coolcation ha per esempio la Rosa realizzata. Il comune è situato con 1800 metri sul mare in un luogo predestinato per scappare dalle cialurs, sia qua per fare vacanze o per lavorare in un luogo più agreabile. Roland Schuller, direttore del turismo

0: Status Quo The Wonder, vus te gleis il programma Romensch.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Kulchen il Romensch tres la posa da mezzdi da quist marcudi als quindes lüll. Es ist giusto stolz du de gemetz et d'una alla mezza udister nus las gratulations. Mia nom Tobia Falersch, per este weiss pas Antonia Buma prima mit edel di et ce weiss ose forse giusto quel ciosa bum sul plat ci so. Forse cun uscheis era quel cinciots anniversari, allora podais ose nepe telefonir e dir tres vosse gratulations inclusiv in giavis de musica. Ed er oz survenqualcün la tazza de RTR, rivede tres es oz in bunura. Carmela Schgier de Trun, ella regala la tazza a Letizia Rentsch de Zignau. Letizia Rentsch oz anniversari de 804 anz.
3: A quel fuss Carmela Schgier, ella festivessa oz siu 804 anniversari, les divisa della tutto bien, bunda senadat, spero che le fecci un oz in te fiasta.
0: Con la speranza nus, Letizia Rentsch de Zignau ci può festeggiare oggi di meno sia anniversario di 804 anni. Ella trova la tazza di RTR de Dots, da nostra parte cordiale gratulazione. E tu sei su Svuslander Vici, da Gleis. Ci ci vuole gratulare a qualcuno, può telefonare e dir tres sia gratulazione ed un giavis di musica. E senza musica si può ad una scrivere su WhatsApp su 079 200 70 07.

Kelly Clarkson, Breakaway, al Marco di Culcianel Rumensch, wusste gleich als Gratulations. E schon guard, il reit Ciccio uschlütto dencia Anniversari dals Promis, allora is Brigitte Nielsen, l'actura de Naisa, al Model e la Chantadura. Ciò oz Anniversari da 63 ans e Ciccio erenc Anniversari oz is Jörg Kachelmann, al Meteorolog, ci dera più bot der SRF. Jörg Kachelmann o aneda 1958 o oz di mena Anniversari da 63. Voilà, che cosa sono le gratulazioni? Le linee sono in avanti aperte, cher vous, con il 5 anniversario e ci vuole essere gratulare. Non lo cento, 20, 25, 30 per dire tre vostre gratulazioni. Che cosa è Tiziano Ferro, destinazione mare.

0: mare il mio dolore.
1: Tiziano Ferro, destinazione mare, musica ci fa un po' atmosfera da vacanzas, forse un po' scucco fort per quale ci non è in vacanzas, la grande parte oia vacanzas. Ed un bel lieu per fare vacanzas è la state, è la Val Müstair, e da là vegna Marlene Solinger, elle è da Santa Maria. Buonasera, donna Marlene.
2: Grazie a Tobias. Hai evidente gratulare a Maria Lamprecht, che dice oggi di sorella la casa del Timpaz a Silva per il 92 anniversario. E te l'avessi già tutto il buon e l'hanno declarato, se forse ci sono giusto a dormire un po' quel senso del Timpaz, per e te l'hai già visto stesso tutto il buon e buona santà e fortuna e spera in un peronin ce la può essere prosia sia famiglia. A ciò quanto il esce le sorelle ciate del Tempaz, ma è l'ordimentun da si su fauns ci vanno di una ciate da della.
1: E d'un da si si fens fa musica e sconcentra nus, venga ad una da ciò in il programma di musica e da del ta glenzo se in touch musica. Nem per la giusto dir zves.
2: A mia patria la canzone da Darno e d'Aldo e Darno è il figlio di Donna Maria.
1: Allora, te glenzchi cosa. Grazie fisch per il telefono, Donna Marlene, e da Della in avent un bel mercoledì.
2: Grazie.
1: Arrivederci.

Als Jauers, Arno ed Aldo, mia chara patria, Giavijo de Marlene Solinger de Santa Maria per Maria Lamprecht, de Santa Maria, ci può festeggiare oggi anniversario de 92 anni, l'Arno dels Jauers, dell'ensemble dels Jauers, is sia figli, con quello is Giavijo de musica resto in famiglia. Vostra glasse gratulazioni da questo mercoledì als 15 luglio, su cognosciaise quel cincia ci ho oggi anniversario, ci volesse scusare in gratulare, il numero è 0800 20 25 30.

0: Nus vens udia musica da l'Engiadina. Martina Lin, My Heart is Good. E da l'Engiadina gens oss in Valmüstair, a Santa Maria, ter Georg Caviezel. Buonasera, ser Georg.
1: Buonasera, ser Tobias. Also in notturna del tot es un da Martina.
0: Oh, da Martina, sì, c'è il stuse fitch, mi è sbai. E va scritto su che fosse Santa Maria. Martina, naturalmente. Ed in vicinanza da Martina, vuoi essere gratulazione?
1: Sì, mia gratulazione va a mio frar Pedro Caviezel, il compri 65 anni. E l'es giavizzar ad el o de no, tot la famiglia l'es in giavizzar ad el tot il bun, sandà i fortuna, ver plagiair ora in la natura, e satisfazione con sia lavursco capo, e già bisogna in bel diamo e non si daranno personalmente.
0: Il già bisogno di musica c'è l'Oceania e è un già bisogno della regione.
1: Il già bisogno di musica è la mia, la canta mia figlia Sidonia Pro e per cui quel già bisogno di musica.
0: Il touch che vens mi sente is grazie ci dà a voi quel taglenzo. Grazie fich Sir Georg. E da Delin avent un fitch bel zieme mezzdì.
1: Grazie fitch, Tobias, e ora coer in bel davo mezzdì.
0: Grazie, addio.

l'ensemble de chant Mia Mia. Grazie ci dà a voi. Giavijo de Georg Caviezel de Martina, sia figlia Sidonia, es una parte da quel ensemble. Ed Elzo Giavijo, quale chansum per sia frère Peder Caviezel, ci può festeggiare oz a Ciaflur, sia anniversari da 65 ans. Il prossimo giavus o la prossima gratulazione, quella vo si somla su selva a Sedrun ad un postin. Nos vens clapò al WhatsApp da Marcus Manetsch col seguente text. Oz festivesce il plisperd pot dalla regione siu anniversari. Bruno Lombris, Sedrun gauda oz il ciunconta sia tavel natalezi. Adel in una biala fiasta e tutto bien per il futuro e che possa anche portare bia brevs e pax in las scaffes per via. Salitz de teu padrin Marcus Manetsch. Ed alles ves già visio una censum de Jürgen Becker, der Briefträger kommt, con quale non possi displegare mai servir, ed è per la paia un touch da musica populera con un titel del postin. De Briefträger kommt, da Raphael Fuchs und Company, spereis ciò che lois erinuarden.

Raphael Fuchs. De Briefträger, bella musica populera. Pel più svelte postin della regium, Marcus Manetsch gratulescia a sia figliol Bruno Lombris, che des al postin della regium. Bruno Lombris de Sidrunci può festeggiare il suo anniversario da 57 anni. Vostra classe di gratulazioni sul canale Rumensch per le tre gratulazioni. Il numero 900 20 25 30.

0: Los Lobos, la Bamba, vusta gleis al programm rumänsch del CMSD. E nus essens già la fin delas gratulaziums de quist Marcudi als 15 Lügl. A tuos c'è mozza anniversari in cinota cordiale gratulazium. E scuadina trenzosa la büste, trenter quest c'è mclapuots gratulazums. Cici guadagna las duas entregias libres pel bogn e ingedigna scuol. Oz esque Bruno Lombris de Sedrun. El survegna las entregias libres ci riven direttissima terel per posta. Forse spol scompartir quelles dves, si anche les in postin, già vi sbum divertiment, con fil bagn. Edi was per moment a dia, al microfon del Tobia Faler, già vi snavent un bel marcoldi, chavais vacanzas, bum recreazium, pile pacific, e ste ben.
1: RTR, las gratulazions. Il 20 mezzodì, da RTR. Con scovridas.

0: Las novitats der RTR.
1: E-Vapes resten scumendats en il Valais. E la Svizra vuol proteggere meier ports della criminalitat organizzata. E les duas al microfon e Florian Mon. Buonasera. En il Valais na ponins er en il futur bet comprar sigarettas elettroniques a diver unic. Il Tribunal Federal a confirmain scumont cal centuna decreta 2025 producents de tubac e vendiders aveven purta plogn. Il Tribunal argumentesce che la Confederazione naia acnamoin la competenza per tal scumons, con quelche lezze naia dentant finos bet prendi mesiras, possen ils centuns faque autonome main. En Schweiz resi memio simpel per juvenils de fasch cumessas de sport, la protezione della juventetina na funziona bec. A questa conclusion vien la surveillanza de dios per deners, ella ha per l'emprime dia de fac compres de test. Per la mesedat de las improves aien minorens podi fasch cumessas. Quelle sind scomandadas in Svizzera per minorenz per il privel di una dependenza. Swisslos che porge scomessas de sport vuol maierar la protezione trante rauter als automats. La Svizzera se partecipesce all'Allianza Europeica per Ports, quella alla fine mira da combattere la criminalità organizzata ed il traffic con droghe sen ports e sen bastiments. Sper la Svizzera fa nera parte la Norvegia, 26 paesi dell'UE e pliras agenturas de polizia europeicas. En la Svizzera per tutta l'Allianza del Sport del Rhein e il Centun Basilea. Verduras or dell'Asia contengono memie blers pesticids, che concetà la controlla de Victualis del Centun Solothurn. In questo Centun dati pliras firmas che importation verdura or dell'Asia. Radund in terz de las provas andien memie autas valurs de pesticids, arvontot basilicum e chilis verts sein pertutiats, scrive l'uffici centunal. Ansemen con il centuns argovie turitian in stestat 38 chausas de 10 firmes.
2: La meteo.
1: Il suente mesdì dati mopli per parzulei e dat uradis ed urezis, quels ponesser localmen fec ferms cun granella e soffels de stempra. Damaone si puspe per gronda part sulle jif en conto saire dati uradis u urezis. I resta ciaut a quer dati ot 29 grads, damaone fine 30 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mesdì da RTR. Uns cubridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: las novitats der RTR.
1: E-Zigarettes resten scomandadas en il Valais e la Svizzera vuol proteggere meglio ports della criminalità organizzata. E la Strois al microfono e Florian Mon. Buonasera. En il Valais na può iniziare nel futuro per comprare sigarette elettroniche a diver unic. Il Tribunal Federal ha confermato comun che il Centun ha decretato 2025. Producenti de tobacco e vendiders avevano portato plogn. Il Tribunal argumentesce che la Confederazione ha acna mai in la competenza per tal comuns, con quei che lezze ne ha dentant fino a spetch prendimesiras, possono il Centuns era far quei autonome mai. In Svizzera è molto semplice per i giovani di fare scommesse di sport, la protezione della gioventù non funziona bene. A questa conclusione viene la sorveglianza di Dios per Daners e la per la prima giada fatta compra di test. Dalla mese d'età delle improve ai minorenzi può fare scommesse. Quelle sono scomandate in Svizzera per minorenzi che provvede il privo di indipendenza. Swiss Laws che porges comessas de sport volus migliorar la protezione trant rauter als automats. La Svizzera se participesce all'Allianza Europeica per Ports, quella alla fine mira de combattere la criminalità organizzata ed il traffic con de droghe in ports e sin bastiments. Sper la Svizzera fanera par la Norvegia, 26 paesi de l'UE e pliras agenturas de polizia europeicas. In la Svizzera per tutta l'Allianza del Sport del Rhein e il Centun de Basilea. L'equipe nazionale de hockey svizzera sorvegna in una grande tribuna al campionato mondiale del prossimo anno. E le dat l'emprem diau del turnier incontro l'equipe ospitante la Germania e poi in l'arena auf Schalke avant passa 60 mili fans. Il diau alleu il 13 de maggio 2027. Il ulteriore giorno della gruppa A hanno allora l'Eau a Mannheim, il possibile finale della Svizzera il 30 di maggio a Düsseldorf.
2: La meteo.
1: Il suente mezzodì dati mopli per part su lei a didat uradis u urezis, quel spon essere localmente fitch ferms con grinella e soffels da stempra. Domani si puspe per grande part su l'if, in conto saire dati puspe uradis ed urezis. Il resto di Chiaut a quere dati 29, da maun fine 30 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. E scubrides. Musica non-stop.

Musica per Lina Scadin. I never promised you a rose garden. Per Tai. Per Mai. RTL. Simplemein per tots.

0: Las novitats der RTR.
1: E-Zigarettas resten schcumendadas en el Valais. E la UE vuol producir de pli drones. E las quater al microfon e Florian Mon. Buonasera. En il Valais ne può inserire nel futuro per comprare sigarette elettroniche a diver unic. Il Tribunal Federale ha confermato in scomond che il Centun ha decretato 2025 producenti di tobacco e vendiders avevano portato plant. Il Tribunal argomentesce che la Confederazione ha già mai la competenza per tal scomond, con che clezze ne ha dentant fino a bec prendi mesiras, possono il Centuns erfar quei autonome main. La Confraternitat de Pius ha fare corrs incontro l'excomunicazione dels uvests dell'organizzazione dell'enciata de Fanadur. Motiv per quella è stata l'ordinazione de quattro novs uvests incontro la via de Roma. Il ricorso monta che l'excomunicazione esistida affinché il caso è decis. In Svizzera è molto semplice per i giovanili di fare scommesse di sport. La protezione della gioventù non funziona bene. A questa conclusione viene la sorveglianza di Dios per Daners e la per la prima giada fatta compra di test. Dalla mese d'età delle prove ha minorenze per fare scommesse. Quelle sono scomandate in Svizzera per minorenze per il privo di una dipendenza. Swisslos che porge scommesse di sport vuole migliorare la protezione tra l'altro gli automati. L'Unione Europea e l'Ucraina vogliono collaborare meglio per sviluppare droni ed alzare la capacità di produzione, come annuncia Ursula von der Leyen durante la sua visita a Kiev. L'Ucraina ha di più lanciato della guerra rimna sa vita unica da guardare il diever dei droni e la difensione contro ellas e l'Europa ha le capacità industriali per produzire di più droni. La guerra in Ucraina e der Autors Konflikt sei in USA, quando importante che sei de produzir spert, bleres, drones, di von der Leyen vien avant. La Svizzera se participesce all'Allianza Europeica per Ports, quella ha la fine mira de combattere la criminalità organizzata ed il traffico in droghe in ports e in bastiments. Per la Svizzera fa una parte la Norvegia, 26 paesi dell'UE e più le agenture di polizia europeiche. E in la Svizzera per tutta l'Alleanza del Sport del Rhein e il Centrum di Basilea. L'equipe nazionale di hockey svizzera sorvegna in grande tribuna al campionato mondiale del Proximon. E la data l'impremio del turnier incontra l'equipe ospitante la Germania. E qui in l'arena auf Schalke avant passa 60 mili friends il dieu a leo il 13 maggio 2027. Il ulteriori dieu della gruppa A hanno allora leo a Mannheim il possibile final della Svizzera il 30 maggio a Düsseldorf.
0: La meteo.
1: Il suo mezzo di dati mobili per parzulei ha di dati urizis ed uradis, quels pon essere localmente fitch ferms con granella e suffels de stempra. De maonesi puspe per grande parte sulle jifen con saire dati uradis ed urizis, il resto è tiaut a quere dati ot 29, de maon fine 30 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi da RTR. Con sempre verz, hits e scuvridas. Musica non-stop.

musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Export Docs, anstagn di Stati Unis, la terra tudescia, la conditoria Sedrun o grands plans per nos vagins. Plans o la cadagna da hotel Mövenpick Air a Savognin, ossa in secui project en pass an avant. E pitat anche al magazzin en cio schon realizzò sis plans e per schwas an America di Nord i hockeyan Nino Niederreiter e sia motivazione da sa preparar da staat.
2: Mittlerweile ist es immer strenger und strenger geworden, der Sommer. Einerseits, weil natürlich härter und härter die arbeiten musst mit Training, mit Haufen anderen Sachen, desto älter man wird, desto mehr musst du auch machen. Das heißt, und dann bist du sehr auf dem Eis wieder am Plan, wo kannst du auf das Eis.
1: Noch hat es man einen Bezeglatsch und auch geschehen, dass die Angalen Firma Radiofona, ein Mikrofon Toni Poltera. Donc San Giovanni, il magazzin Gianni a Savognin, la Svetaz o Florian Mon.
3: Il progetto dell'hotel Mövenpick a Savognin è in pass in avant, la Vishnanke de Sursès a concedile l'ubienche de Bayer Diar per il progetto de redond 40 milions francs. La Lubienche ne dentand ang bec definitiva, scolma nader de facente del Biro d'Architettura responsabel, conferma in vers RTR. In stoppe speziale il tempo del recurs. Sina dat ne dins recurs ponens cominciare il settembre con la cerchia di investurs per l'hotel con cienevegn combras.
1: E nox rastangi stan il mondo dell'economia, la conditoria Sedrun expandescia. A Reto Schmidt è gertagia da fare un contract con un grand detaglist tudesc, ci mania redond 5.000 filiales an terra tudescia.
4: Per me personalmente è quello, a sonare in sostanza, metti la cruna del mio fama, che io ho detto la visione e per il mondo intorno, e noi siamo naturalmente proprio in grande il per cui abbiamo sbagliato quei menaggi e tutto, qui è solo in teclugezia per cui.
1: Quando c'è la detta, o c'è la loro L, e intanto volte il becchio delle cifre nelle dimensioni esatte della fornizione, i contratti valgono per una stagione, l'impostazione per la prossima fornizione vede il dettagliista però già confermò Schmidt kinde da saper fornire regolarmente i prodotti a terra tedesca. Scusi è io quegli deal con gli americani negli Stati Uniti che da già insieme allora alla seconda parte del magazzino. E noi continuiamo con ulteriori novità.
3: La confraternità di Pius fa ricorso contro l'excomunicazione del sud-est dell'organizzazione dell'Anciata di Fenadur. Motivo per quello è stata l'ordinazione di 4 nuovi sud-est contro la figlia di Roma. Il ricorso monta che l'excomunicazione esistida affinché il caso è deciso. In Svizzera si è sempre per giovanili di fare scommesse di sport, la protezione della gioventù non funziona bene. A questa conclusione viene la sorveglianza di Dios per Daners e la per la prima giada fatti compras di test. Dalla mese data delle improve, un minorenz può fare scommesse, quelle sono attivamente comandate in Svizzera per minorenz per il privo di indipendenza. Swisslos che Porsche scommesse de sport volus migliorar la protezione tra l'auto e l'automat. L'Unione Europea e l'Ucraina vogliono collaborare meglio per sviluppare droni ed alzare le capacità di produzione, annuncia Ursula von der Leyen durante la visita a Kiev. L'Ucraina ha depilanciato della guerra rimnasse vide unica de vardel diver de drones e la defensione in contra-drones. L'Europa ha le capacità industriali per produrre de pli drones. La guerra in Ucraina ed altri conflitti ha un musa quando è importante che sia di produrre spert bleres drones, ha detto von der Leyen in avant. In Europa si riduce la concentrazione di particelle fine prodotte dal Castellon grazie a leggi rigorose. Altre vese quell'ora con la polvere della Sahara. La concentrazione di quella è aumentata in Europa per 10-25% durante il Davos 10 giorni. Qui muss in un nuovo studio dell'Institut Paul Scherer pubblicato nel magazine Nature. In alta concentrazione di polvere della Sahara o altri deserts può avere un effetto nocevole sulla sanità ed influenzare negativamente l'efficienza di grandi opere solari.
1: Il magazzino della sera, ed intanto ci vuole che il dis Copper Balapè, quindi è schon planizzato il prossimo campionato mondiale, che è il da hockey.
3: E l'equipe nazionale svizzera sovviene una grande tribuna a questi campionati. E l'ha dato il primo giorno del turnier, l'Auteron, incontro l'equipe ospitante, la Germania. Qui l'arena auf Schalke, davanti passa 60.000 fans. Il giorno alle 13 di maggio 2027. Els ulteriors Gios de la Gruppa A han allora lieu a Mannheim, il possibile final des la Svizzera il 30 de maig a Düsseldorf.
1: Im Magazin de la Seira, i les 5 e 6.
0: RTL, il Magazin de la Seira.
1: Prantar poche tortigna de nox, du sia giants con Nino Niederreiter se glatsch, la base in faccia de Staat. E noi siamo con Reto Schmidt, un corso d'expansione per Niederreiter e il Pöck in America di Nord. Der Schmidt è la tortigna del Nox ed ossa la terra tudescia. Avanti però, che c'è per tutti, madame.
0: La meteo.
3: Cos'era di quinta con Urizis ed Uradis, quel spon locale in esser ferms con Granella e Sofels de Stempra. A quei resti ciao con 29 fin 30 grazie.
1: La conditoria da Sedrun produce tortignas. Osa dati una mega torta, una economica in spodecr. Le tortignas vanno da Sedrun in terra tudescia. Anche avanti curt, in svezio, che gente exportò da Sedrun in Stati Uniti, ma i dazis on facin strecci tra i kind et il deal. Anja Furger o discurria su da chei ir con Reto Schmidt.
5: Reto Schmidt, il dezember è la conditoria stata curta, quando in effetti grande facente con gli Stati Uniti dall'America, concreto con Costco, in questo più grande dettagliato del mondo. Il saut dazis americani hanno avuto un tom mese in prigel con il progetto. C'è Jesus la finale davanti a quel deal?
4: Noet, insomma noet. Durante gli unviren sei puspe stagni in discussione con i univos, con gli dazis da puspe prendere seco. Zicur nos contact all'America, dec, ich bin al Rest der Puspe der Zolls, also der Dazis, zu kurni, der ich zuerst, dass ich die Präsidentscheinung sei.
5: Oder weiss, wo sie haben eine Alternative, die alle vier Amerikaner, die zwei verschiedene Sattrakte gesagt?
4: Quelle von der du desch, die du desch, ich war dina, ich bin ja dina, ich kann kein Sto, ich kann kein Sto, ich kann kein Amerika, da uns jemand tot, ich habe mir vielleicht ganz gut aus, manche kann eine große Chance, eine bella Chance, das war ein Usserwil fixa in Neuf, Deal sind es die die Koi an der Tudeste, die in viel grand Detailist, quals an Redon schon mehli Stitions, la grande Perde quals an der Tudeste, nus weinos se viu fixa quoi de fallen prima grande Fornizion per Nadal, ja quoi fanno tamen plajaisi, vorze quo auto vine vaun.
5: De che quantità di scurinus che, o sei quei con gran eco deal propi?
4: Quei è un greif de se già in prin laiga, aber quella Fornizion per Nadal è knapp. Meli Palets. Qua è per noi facente in un fece rilevante successo e per prosperare la facente. Alla venima che non sono in grazie ogni uccelli amna al ecco che non sono in questi amna da offrire per la sessione di Pasces, quella di San Valentin Pasces della Moma. A quei mossa che il planisation viene avanti con noi, a dire quei dettagliisti essendo al Zulet, fornitore della Svizzera, a Naginon fornivo in quel, o della Svizzera.
5: Weißt du, was lohnt so eine Kapazität per quella Facente?
4: Tja, nun schlappi de per tot, aber wenn ich Playgrounds queste dann es, ne, nus wein bagi au koniv, fedi gran, wein dich ose Weinusplatz, in unsiante Weinus tu en flein Alternative, a wein am flau quella kun in Lager extern grad de Sperres, tja in andere Urschkinerie, aber quella eh schon pleine a schlapp oder totes wärts, aber I cresce fece esperto con questo. Beh, non si dà in tutto se vai. Cresce in avanti.
5: C'è prodotti esportati, come hai detto, per la terra tudescia? C'è prodotti speciali, se non si dà, come hai detto, in Svizzera?
4: Also, sinnvers, è quelle nostre torte, spinte, in differenti variazioni, also, naturalmente, con prodotti di chiao, also, il prodotto importante, la torta di noce, ma lui ha un'altra linsa, la cioccolata, la figa, la datla. Quai vo in fec grande part en quai quello in secet in tegin plepin con ein sis tortes. Allo vai nos aber un sviluppau in produkt con ein produkt in sin un impulskauf a quel giugainos les differentes sesiun als Nadal de so in Valentin pastjes de la moma du chevina vaun. A quai vai nos sviluppau propi per quella feira Avenue sin Bianejo.
5: A Genus is proxims past, vai schon in a nova fiera in mira ni cosa il futuro.
4: Also noi siamo in quella sfera internazionale, adesso naturalmente in sto essere presenza in fiera, c'è Luisa sta in presenza, c'è so Cuva san Emblidonza. L'opera se qui tesci in sfera bene, ma noi vai a un altro ulteriore del mondo se te teatro desce di un nel momento c'è quel prodotto e a institution per questo bisogna un nome nome del venire qua ogni da dein in staus, ma noi vai ne se la partizione di cioccolato fece grandes demandas nos vaine novs clients che vengen ein kunde nos produkts ein schweizer fechgrons che nos vaine servius radio durant les de vos siamnes also nos vaine al moment fechgrons demandas partout kont novas chauses.

musica. D'ina generaziun musica per plessas generaziuns oni fac YouTube Where the Streets Have No Name. Avant 40 ans nia sen la fira. E la domanda della domanda che ci seidan ci gioia il finale contro la Spagna e l'Argentina ni e l'Inghilterra. Senza vada sen i duels a Fienosa ci casi dus nazions on giui in Fienosa e i fici equilibro con lev avantage pit anglese in gal e che è sono un po' dat ons. Dus c'è un po' in dettaglio. Ordani sincals singulas partidas ci cras dus squadras on chon giuia in con l'outer lo sceia ei er clear che la mesura anzi de chanzen ei bella pe logic ei campionati mondiale.

Saskia de Marmals, Miss Cor. E perché Cor, ni perché nazion patel vos Cor che sera? Inghilterra ni Argentina. Als duos von jo ur il finalist contra la Spagna esch ins pocrecra alla ricerca ci collegas de sport dat SRF on fac en trace cards ci deien ci l'Inghilterra ero agdonir che sera contra l'Argentina. Bun, forse è ir perché io ho visto la Svizzera, perché c'è l'Argentina, ho già fatto ora la Svizzera ora del torneo nel kart finale. In ogni caso, il pubblico dell'Inghilterra fa il pass anche al finale, non so, ho visto dalla storia, in spodecra, discorre ir levet per l'Inghilterra. L'Inghilterra guadagna il 62 nella gruppo da fase contro l'Argentina con 3-0. Si va anche nel quart finale 66 e l'Inghilterra ci guadagna in 0 che anche per decrescere avanti il grand time dell'Argentina percessiva e Gionia l'Argentina in 86 guadagna 2-0 nel quart finale contro gli inglesi e nel ottavo finale di campionato mondiale del 98 l'Argentina guadagna con 4-3 si va a segnare penalti e il 2002 il giorno passa Vanchons l'Inghilterra allora guadagna la fase del gruppo Puspe in a 0 contro l'Argentina regions po proprio dec Blair è avverta anche la via po però erdecram ci Denavart Bellingham e Kane contro Lionel Messi da Celavart en il seduce duels in sospicir che c'è sera ma ci sono forse dati una sorpresa ni erbeccia il tips che ci vaden possono che ci ania do giù il tips Blair si den ci z'inglese gudognan dus a degni. Però, scusi, mi vengono ad essere sei platz, state la forza tutti in dus a degni per l'Argentina, ci so. Amici casi, i spagnoli scalzeranno a guardare tirsca sera per guardarci ci vengono a raggiungere contro els il finale. Infine no, specie, telem forza musica, telem forza tra l'altro R.E.M. con Man on the Moon, tiene già in man quasi vedi il vocale. It's Spagnols. E Chels sperano da Nick Pick Londra qui secondo.

0: il campionato mondiale da balapè per RTR.
1: L'Argentina incontra l'Inghilterra, gli inglesi che spettano già schon deis in finale mangiano il titolo da campione mondiale, che maneva il scoccalzo deis e non c'è da debbe plesto. Si va 60 anni, adesso può spettare il finale mangiano noch quel titolo. In Gal, il problema in veia è l'Argentina, e invece in Gal Lionel Messi. L'Argentina in veia Elsti on the defender i titel da c'è manch da perdere na vot. Insomma, on els un po' una schletta regordencia, si pensano vede che els finals, che les partite da Klaff, pensano che altro vede i mang da dia, da Maradona, i 86, cura ci Beckham, o Giorgia Sornia, cocen gli anni, il cocen gli Beckham, i 98, da punto i 86, i mang da Maradona. E in una partita con una certa brisanza era politica mancia, ci pensiamo alle isole da Falkland, Inghilterra incontra Argentina, che stasera a partire della snow, tutto il mondo ci vada quasi senza il secondo mezzo finale per eruire allora il finalista contro la Spagna.
0: Il campionato mondiale da balapè per RTR.
2: Presentata Oxnosport, Swisscom e Hyundai.

0: Il di der RTL.
1: Oz con cosa in mon, buonasera. Alla Canditoria Sedrun è gertiada in una grande faccenda. L'interpresa Sur Silvana sa fornir ad in dettagli studesti che possede radon ciummeli filiales. Details de vart cifras e dimensions vuol il possessur Reto Schmid d'Anton Botradi. Al menage a Sedrun producesce actualmein radon 2,1 milions petes per mains. A Jom Vergau era Schmid wieder din Deal con in detaillist el Stadis Uni, o de quel agi den ton daun nuot, quai per vaied els dazis de la regenza americana actuala. Ella suprastonza comunale de Schuol dati uon in Rochada. Scorre cerches de la FMR Mussen calen trais de siat persunas de la suprastonza, quai ord rajuns personales ni professionales. In gronda midada dati è la Commissione de Gestion, nur che tots chun commembers e commembers calen si la fin de ion. Tenò al president de la Commissione sa di l'accumulazione de desdeches in a casualitat. Pels total genif posts che in d'occupà, se metten al moment a disposizione mo dies candidates e candidats che in gian uffizi. Le selezions in a ottobre. A Savonin è il progetto per un hotel de Mövenpick in Pas Vinavon. La Vishnaunke de Sursès ha concediu le Lubienche de Baghia pel progetto de 40 milions francs. Os sei de spitia al temps de recurs a les vacances de Dertira, al manader del Biro d'Architectura responsabel confirmau a RTR. Per suenter veins en curi investurs pel hotel cun cina ven combras. Tondamai, tocca la proxima gara.
2: Fitch così in mondo. Sera Sonja con RTR, il secondo finalista vince Cia che già sera Argentina e Inghilterra ci gioia contro la Spagna. Noxens concentra in quella mesura in chi ci vagni, chi vagni in l'amarella, non ha da mangi alla mesa e davanti il sguardo alla voce, sen School Classics.
3: Non vagni tutti bene reazioni positive.
2: E bel, isas con Nox e speranza da terengal rimarce positive, mis nom Toni Poltera.
0: RTL, informativ e divertente.

0: Avant en Max, el stoppa seconda già il Festival School Classics. Per diversi concerti in differenti liste nella Gedegna Bassa e sto alla Halle di Gurlaina la rappresentazione dell'ovra di Karl Orff, l'ovra Carmina Burana. Gli interessi che sto un po' più piccoli anche le altre produzioni davanti a due sons. Georg Luzzi o fa bilancia con organizzatori.
1: Il Festival School Classics è in luogo per la seconda ada, avendo usanz con la Sinfonia di Beethoven e questo anche il toc di Karl Orff, Carmina Burana. L'iniziante presidente della società School Classics, Andrea Matossi, è contento.
2: È una figa bella roba, questo anno, preciso avendo usanz, non va in usura, ma c'è 5 diversi concerti in tutta la regione e qua ha dato anni di figa positive discussioni e dei 4 concerti nella Halle di Gurlaina che erano molto buoni non avevano tutte le reazioni positive.
1: La molto buona acustica in la Halle di Gurlaina è una delle risorse del pubblico, ma l'estate questa Halle non è stata di un'implida che avevo già previsto, aveva 2.000 nuits su 1.600.
2: Klerzis west puent che la hala fürs pleinisch mer sta chi pleine minche ote quais erpels musikants in les musikantes erpübe oder sche tod la sopche sum pleines a riguard il tun in la hala na io giovan generoli dire li stes bun qualità da musica
1: l'organizzazione es immensa las musikantes e musikants vengen dalla California da San Francisco centadurs e centadurs a cerche la region la fitanza della hala tod la tecnica da tun un mezz milion aveva budgetà.
2: Per il momento guardo che non fanno un deficit, ma non so dire quanto e per cui non lascio tradire in giù le cifre.
1: Da ciò dipende dalla reclama, dall'interesse, un motivo può essere che normatosi ci sono passati ben due anni dopo il primo School Classics. Altre risorse che la due sono ci si è fatto massa pacca reclama in giù di notte, ma il personalmente vede un altro motivo.
2: Potrebbe essere forse che il toc totale non è una uscita con change che ci dà la nuova avola di Beethoven, era non Beethoven, ma due anni, forse era altro, come un Karl Orff. Qua è una forza per in sottovalutà, perché non va in cledore quel toc Carmina Burana, ma non va in cledore quel toc avendo due anni e mezzo, no, da più.

Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, che la canzone è da avanti. Passa un cantons, schon prest 60 tons, allora Pilmont Anton, dank Oz in Perderuscia, Verm an las Ureyes. Il sto della sera sonce di Skinders da Fanandocro, mi dicas ordvista, da nox copi moment e di radio, e di adia. Caldì la sera, face pulit e tutto in bun. Al microfono a sua compagnia Toni Poltera, a 6 minuti e le 6 e mezza. Allora dati co, scompromessa in zant, la Marella.

0: La Marella.
1: Satar Avzali oggi è due giorni per la pernotò su letto in montagna in Turchia durante la fuga. Oggi giove il balapè ed ho finito il giorno lunedì. Una volta si insegnava da venire profi da balapè. Quel sommi ti legge da sprenzi, momenti sombri della sua vita. Oggi si sommi non più modest, ma non meno importante se possa accomplire il giovus materiale della sua mamma. Milioni di domenici sono attualmente sulla fuga. Una di quelle storie viene già studiata. Scusa attualmente la situazione in Afghanistan. La Fabia Kaduf ha discorso da quello con la corrispondente da DSRF Maren Peters. Scusa la valutazione della situazione, udinz giusto scoprossimo.

0: La Saira der RTL.
1: Cuscovridas. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop. Mes insieme da nos redaktur da musica, Dominik Pohle.

0: Hi, this is Justin Gesso, and you know, with RTR, al Puls de la Musica.
1: Il di der RTL.
2: Ot, cun cos in mon, buonasera. Alla Conditoria Sedrun è gertiada in una grande faccenda. L'interpresa Sur Silvana sa fornir ad in detagli studest che possede radon ciummeli filiales. Details de vart cefras e dimensions vol el possessur Reto Schmid d'Anton Botradi. El menage a Sedrun producesce actualmein radon 2,1 milions petes per mains. A Jom Vergau era Schmid wieder din deal cun in detaillist el Stadis Uni, o de quel agi d'Anton daun nuot, quai pervaia dels dazis de la regenza americana actuala. Ella suprastonza comunale de scuol dati uon in rochada. Score cerches de la FMR Mussen calen trais de siat personas de la suprastonza, quai ord regiuns personales ni professionales. In a gronda midada dati è ella commission de gestiun, nur che tots ciun comembers e comembers calen si la fin de ion. Tenò el president de la commission saggi l'accumulazion de desdeches in a casualitat. Pels total genif posts che in d'occupà, se metten al moment a disposizion mo 10 candidates e candidats che in già in uffici. Les elezions in ottobre. A Savonin se il project per in hotel de Mövenpick in Pas Vinavon. La Vishnaunke de Success a concediu le Lubienche de Baghia pel project de 40 milions francs. Os saggi de spitia al temps de recurs a les vacances de Dertira. Al manader del Biro d'Architectura responsabel confirmau a RTR. Per suenter veins encuri investurs pel hotel cun ciena vein combras. Tondamai, tocca la proxima gara.
1: La saira ter RTR. Cun scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Sempre Mai. Per tutti.

musica per in escadiva. Per dai

Dus ches rodons e dus quadrats, quest fan parada sün placats. Vos ti savair per che rajun, vos ti savair per che rajun. Indumenges elección, indumenges elección. Noi ein afar la cuvianza, e mincin bain clair plein spranza. Candidats beils plibuns, candidats beils plibuns, sunt proponuts, vuoi cicianuns, sunt proponuts, vuoi cicianuns. In lündes di moce aspet, scorsi.

No duas da Luisa Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair la not senza sumbriva. Abbracciats dal solai, abbracciats dalla steiles, no duas, besulets.

Plaja in andret, questa qua non sun stat salda, el reclama qua c'el po, se tu vuoi salvare la patria, va a stare mo in toc pugno. Jantas passen a bonura, un bel dì el stat befreist,

In bien plait. De Domenica Peder. In bien plait. A schin radi che lija. E mida la stiradecina dell'olma. En in aurora. De speranza.